sai chi me lo dice? Lo specchio. Ora che non sei qui al mio fianco,

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

1980, questa Video Killed the Radio Star Buggles su Radio Subasio, la collection delle 5-5-4 minuti. A proposito di radio, in Germania ieri leggevo blocco totale dei treni locali a lunga percorrenza, qualsiasi treno bloccato, credo lo siano ancora adesso, per il crollo del sistema radio. Sai quando la giornata inizia male e finisce peggio? Buongiorno amici, buon primissimo mattino in pavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio, insieme fino alle 7. Mattina iniziata maluccio anche per me, che ho, diciamo così, dimenticato un po' i ferri del mestiere, la cuffia personale, che è una cosa che lavorare con altro ti fa arrabbiare, ma anche la borraccetta col caffè stamattina, mannaggia. Va bene, iniziata meglio per voi la giornata, dai, 3 4 8 0 7 5 80 60, quella cosa la mattina che vi fa dire mannaggia, mannaggia se non l'avessi dimenticato, oppure se avessi fatto questo, oppure oggi mi manca questa cosa importante. Dai, insieme al vostro buongiorno, nome, località, al 3 4 8 0 7 5 80 60. Lo sapete che mi fa piacere sempre sentire la vostra voce, ma anche leggervi. A proposito di mannaggia, maledetto me,

0: questa è Back for Good su Radio Subasio. Ecco, che sia good, ma veramente good questa giornata, questo mercoledì. Buongiorno, i primi del mattino, dai, sentiamo chi c'è al 348-075-8060, i vostri messaggi.
1: Buongiorno Vera, buongiorno Radio Subasio, un abbraccio da Pietro, da Velletri, buona giornata a tutti.
0: E buona giornata a te Pietro, buongiorno, buongiorno anche a Leo che è in viaggio, quindi iniziata la sua giornata lavorativa direzione Anzio. E poi che belle queste foto, grazie Carla che finalmente ha avuto la sua festa di pensionamento e durante la nottata con ancora l'adrenalina e con la musica di Radio Subasio ha anche preparato la sangria, che non è male per una festicciola questa sera. Poi
2: quella giornatina della Maremma, no giornatina cominciata bene, dai, ci siamo alzati a Piombino e alla via tutta destinazione Modena. Ciao ragazzi del volante, Piombino 22 gradi, ciao
0: buona giornata a te Tornadino, iniziata bene questa giornata, dai, se vi va di passare da queste parti 3 4 8 0 7 5 80 60 ti arrivo.

0: Love is all around, Zucchero Sugar Fornaciari su Radio Subasio. Zucchero che oggi sarà in Provenza, ovviamente in concerto, venerdì poi partirà, anzi si esibirà in Germania, e sabato invece grande spettacolo, grande concerto a Wembley, e poi ritorna in Italia per alcune date. Complimenti, fatemi fare complimenti a Cristiano Ronaldo, perché se Messi in questo mondiale ha dei record, anche Ronaldo entra nella storia dei mondiali, e con i gol realizzati ieri, anzi con il primo gol della sfida contro l'Uzbekistan, il 41enne attaccante portoghese diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Del resto si sta parlando di CR7. Su Radio Subasio anche lei, Noemi.
1: Stare con te e perdere.
0: Diverse della Coppa del Mondo. Del resto si sta parlando di CR7. Su Radio Subasio anche lei, Noemi.
1: Stare con te

La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

Silvestri nel finale delle cose in comune. È vero, la musica è troppo bella. E per fortuna la musica di Radio Subasio, visto che la mia mattina non è iniziata benissimo oggi, dimenticata la cuffia personale, che è una cosa che insomma mi fa arrabbiare un po', ma anche il termos col caffè, insomma, è iniziata male la mattina. L'ultima volta vi chiedo allora questa mattina che avete dimenticato qualcosa a casa, quando è stato e cos'era? 3 4 8 0 7 5 80 60. A proposito di bella musica, la novità firmata Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Baby One More Time su Radio Subasio alle 5.45. Buongiorno, sentiamo impavidi, ci siete, i vostri messaggi al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Vera, sono Sassa da Napoli, vorrei
0: Ciao.
1: Mandare un grosso saluto, ringraziarvi della compagnia e dire che la vita è una grande occasione.
0: Ma che perla, ma che saggezza, grazie, grazie Sassà. A proposito, auguri a tutti i Giovanni, Giovanna, Vanni, Gianni, eccetera, eccetera. Oggi San Giovanni. Buongiorno anche a Giuseppe da Civitavecchia, il collega Gianni. Buongiorno Erasmo, Michele, Giuseppe da Napoli, che mi scrivono al 348 075 80 60. Poi, a proposito di cose dimenticate, l'ultima cosa che avete dimenticato a casa, quando è stata e cos'era?
2: Buongiorno Vera, Massimiliano D'Anzio.
0: Ciao.
2: Io con il mio lavoro indosso spesso nella divisa la camicia.
0: Sì.
2: E molto spesso mi capita di dimenticarla.
0: No!
2: A volte sono dovuto andarne a comprare una nuova.
0: Radio
2: Subasio. Ciao Vera.
0: Ecco, non puoi andare senza, no? Senza camicia, c'hai la giacca. Mamma mia, con questo caldo. Ah, a proposito, quella delle divise, che non sono proprio estive nei momenti di caldo, quello è un altro argomento che dovremmo affrontare. Intanto questa mattina, l'ultima volta che avete dimenticato a casa, non so, qualcosa che vi serve per il vostro lavoro. Io stamattina per esempio ho dimenticato la cuffia. Senza cuffia, insomma, è un po' difficile fare questo lavoro. Presa in prestito un'altra, ma non è la stessa cosa. Ma anche il termos, col

0: Radio Subasio.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

Bellezza e canto e nostalgia su Radio Subasio, anche Alessandra Amoroso. Nelle ultime ore non si parla d'altro che l'addio al nubilato di Taylor Swift, ovviamente dall'altra parte anche di quello che è il fidanzato e prossimo marito. La sentiamo Taylor Swift, The Fate.

0: tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo 2 minuti alle 6.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il Senato americano a maggioranza repubblicana approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. Un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. Gli USA intanto sbloccano 12 miliardi di fondi congelati a Teheran, ma le ispezioni AIEA ai siti nucleari sono un rebus. Dopo lo scontro a distanza con Trump, la Premier Meloni smorza i toni. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, ha detto. Sono sinceramente colpita dalle parole del presidente americano, ma la politica estera, ha aggiunto, non cambia. Il caldo non dà tregua, aumentano nel nostro paese le città da bollino rosso. Oggi 16, domani 17. Temperature roventi a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Tutta Europa nella morsa dell'AFA. L'OMS dichiara l'ondata di calore una emergenza sanitaria. L'agente di polizia locale di 39 anni morto a Milano dopo un inseguimento, arrestato dopo ore, il conducente dell'auto, un 27enne cittadino albanese, era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. Rientreranno oggi in Italia Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Ad annunciare la loro liberazione ieri il ministro Tajani. Aspettavamo questo momento, il commento della portavoce della missione italiana a Gaza. I mondiali di calcio con i risultati dei match terminati. La Croazia batte 1-0 Panama. Delusione per l'Inghilterra, solo 0-0 con il Ghana. Il Portogallo rifila 5 gol all'Uzbekistan. Alle 21 di oggi, Bosnia-Erzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sole e caldo africano continueranno a dominare sull'Italia e su gran parte dell'Europa, almeno fino a fine mese, quando si raggiungerà il culmine dell'ondata di caldo con valori prossimi ai 40 gradi. Oggi poche variazioni, solo qualche isolato temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi alpini e appenninici. Massime fino ai 35-36 gradi e notti molto calde con valori spesso al di sopra dei 23-24 gradi, afoso soprattutto in Valpadana con elevato disagio da caldo. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Subasio. L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Le 6:03, buongiorno!

ascoltare insieme a Luigi Schiavone di questa canzone, grazie anche a Fiorella Mannoia, interprete meravigliosa di Quello che le donne non dicono, la collection delle 6 su Radio Subasio. 6-7 minuti, buongiorno, dicevo auguri a tutti, Giovanna, Giovanni, oggi San Giovanni, al 348-075-8060 i vostri messaggi, il vostro buongiorno, sveglia a quest'ora, magari qualcuno va, qualcuno torna, qualcuno parte, ma anche vi chiedo questa mattina l'ultima volta che avete dimenticato a casa qualcosa, cos'era e quando è stato, dai 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali ma anche di testo, tra poco vi leggo e vi ascolto.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere.

0: Chiara Torrisi. Se mi sentite meno sveglia del solito è perché stamattina, oltre alla cuffia, ho dimenticato anche il termos. Col caffè va bene. Foto di una bacinella con acqua, petali ed erbe, ed è l'acqua profumata di Maria Grazia per lavare viso e mani nella mattina del 24 giugno, come da tradizione. Grazie Maria Grazia. E poi dai, sentiamo anche messaggi vocali.
1: Ciao Radio Subasio, sono Giovanni da Pesaro.
0: Uè,
1: e sto
0: auguri.
1: Andando alla fiera
0: sì?
1: di Gubbio di San Giovanni
0: sì.
1: con la mia commessa che non l'ho dimenticata. Un saluto
0: sì.
1: a tutti gli ambulanti. Ciao ciao.
0: Ciao Giovanni, auguri intanto, buon onomastico. E a proposito di dimenticare, vi ho chiesto l'ultima volta che avete dimenticato qualcosa a casa, quando è stato, cosa avete dimenticato?
2: Buongiorno,
0: sentiamo.
2: Andrea da Colleferro.
0: Sì.
2: Io l'ultima cosa che ho dimenticato a casa sono state le chiavi. Infatti ho dovuto aspettare 4 ore fuori casa che arrivasse mia moglie da lavoro per rientrare. Un saluto.
0: 4 ore sono tante. Le chiavi, un classico, certo. Rita da Pontassieve, ciao. Poi ancora.
3: Buongiorno a tutti, Claudio da San Giuliano Terme.
0: Ciao.
3: La settimana scorsa
0: sì?
3: alle 5 parto, vado in deposito, sono autista, guido pullman. Appena scendo di macchina mi rendo conto di aver dimenticato a casa il mio borraccione, quello grande, grosso, grosso, grosso, grosso, con tutta la mia acquolina da bere.
0: Sì.
3: E in più lasciato in carica a casa sempre gli auricolari.
0: Aia.
3: Che si sa, gli auricolari per chi fa questo mestiere sono parte integrante dell'outfit.
0: Ah sì?
3: Quindi che ho dovuto fare?
0: Che?
3: Io viva voce con tutta la gente a bordo, va bene. Sono dovuta andare a comprare nuovamente gli auricolari che ora sono 2.
0: Vabbè, ma non è andata poi così male, dai. E fatemi salutare anche chi è in viaggio verso Terracina, si va a prendere l'aliscafo verso Ponza, speriamo di non aver dimenticato nulla. Andiamo a festeggiare la laurea in psicologia di Annalisa. E allora buona giornata, buona festa Annalisa, Piero e Leonardino, che ogni viaggio aspetta il saluto di noi di Radio Subasio. Ciao Leonardino. 3 4 8 0 7 5 80 60. L'ultima volta che avete dimenticato qualcosa a casa, cos'era e quando è stato?

ragione tu, Antonello Venditti, che fantastica storia è la vita, che ti ripaga, no? Che ti sorprende, che ti meraviglia con, che ne so, i colori dell'alba, con un sorriso di una, anche di uno sconosciuto, di una sconosciuta, con le mille emozioni che ti fa trovare. Che fantastica storia è la vita. Beh, dal passato ritorniamo al 2026 con un duetto, quello di Emma e Arcomi su Radio Subasio. Va, ci piace. Beh, dal passato ritorniamo al 2026 con un duetto, quello di Emma e Arcomi su Radio Subasio.

0: mare, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della

0: Wasl, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La giornata ideale di Saif, quale potrebbe essere? Lo ha detto lui, lo ha rivelato durante un'intervista. La mia giornata ideale in totale relax a casa insieme alla mia famiglia, spa paranzato sul divano. Lo

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Fatevi salutare Marco da Palestrina. Ieri a quanto pare è arrivato tutto il suo abbigliamento per viaggiare in sicurezza quest'estate in moto, e quindi si preparerà sicuramente per un weekend a tutta birra, dai, con la moto. Buon giro, buon vento, buon viaggio. Ciao Marco. Allora, l'ultima volta che avete dimenticato a casa qualcosa, quando è stato, cos'era?
1: Sentiamo. Buongiorno a tutti, Marco da Pomezia.
0: Ciao Marco.
1: Una settimana fa ho dimenticato a casa il porta pranzo. No, proprio questa proprio no. Non me lo dovevi fare.
0: Ciao Marco, grande Pippo, sempre nel cuore. Massimo D'Ancona, a proposito di cuore, scrive: ieri ho dimenticato il mio cuore al concerto di Vasco allo stadio del Conero di Ancona. Che spettacolo! E poi ancora.
2: Buongiorno Vera. L'ultima cosa che ho dimenticato è stato il profumo. Non si può uscire di casa senza le goccioline di profumo.
0: Sì.
2: E quindi sono tornata indietro, ero arrivata a metà strada e quindi sono andata a rimettermi il profumo. È una cosa che è come se mi mancasse una parte di me. Roberta, Porto Santo Stefano.
0: Ciao Roberta, ti ho immaginato Marilyn in questi 20 secondi del tuo messaggio. L'ultima volta che avete dimenticato qualcosa a casa, quando è stato, cos'era? Se si può dire, 3, 4.

0: te, Cesare Cremonini, su Radio Subasio. L'ultima volta che avete dimenticato a casa qualcosa, quando è stato, cos'era? Sentiamo i vostri messaggi al 3480758060.
1: L'ultima cosa che ho dimenticato a casa?
0: Sì.
1: La borsa. Ho preso le chiavi di casa, ho chiuso la porta,
0: sì,
1: sono uscita, vado verso la macchina non si apre, guardo, oh caspita, la borsa. Sono tornata indietro, naturalmente, meno male che avevo almeno le chiavi di casa.
0: Meno male.
1: Marilena da Limbiate, buona giornata a tutti.
0: Ciao Marilena, buona giornata. Andrea scrive: al ritiro della macchina nuova dovevo accompagnare il mio compagno alla concessionaria, sono uscita dal lavoro, sono andata alla concessionaria senza passare da casa e prendere il mio compagno, mi sono resa conto di averlo dimenticato quando ero già lì. Andrea dalla città della Pieve, anche perché gli hanno chiesto: oh bene signore, è venuta a ritirare la macchina, c'è da firmare il suo compagno, eh? Oh, l'ho lasciato a casa, mannaggia.
2: Io l'ultima volta,
0: sì,
2: che ho dimenticato a casa una
0: qualcosa?
2: Cosa importante,
0: sì,
2: perché se no tutti i giorni mi scordo qualcosa.
0: Capita.
2: È stata la valigia,
0: sì,
2: quando andavo all'ospedale per un intervento e niente, il marito è tornato a recuperarmi il pigiama, lo spazzolino, le ciabattine, eccetera, eccetera. 100 chilometri.
0: Quanti? 100.
2: Cinzia da Grosseto. Ciao Vera.
0: Ciao Cinzia, 100 chilometri. Non facevi prima comprare? No, troppa roba. No, va bene, valeva la pena. Torna lui, 100 chilometri andare, 100 chilometri a tornare. Va bene, grazie per i vostri messaggi. Chiudiamo Tutti Svegli di questa mattina. Giovanotti, Alfa, buon

0: alle 5, grazie davvero a Torrisi, arriva, è certo che sì, Gianluca Giurato e tutti in piedi, prima l'informazione e le breaking news, 7:02.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Ondata di caldo record in Europa. L'afa non fa boccheggiare solo l'Italia, dove oggi i bollini rossi salgono a 16. La situazione sta mettendo sotto pressione diversi paesi come Francia, Spagna, Regno Unito e l'OMS lancia l'allarme. È emergenza sanitaria. In aumento gli accessi italiani al pronto soccorso, il 15% in più. Il Senato americano sfida Trump sui poteri di guerra in Iran. Nella Camera a maggioranza repubblicana 4 membri prendono posizione contro il presidente, che replica è un voto insignificante, e il capo della Casa Bianca crolla nei sondaggi. Il 66% degli americani lo boccia. La premier Meloni parla per la prima volta dopo la lite con il leader degli Stati Uniti. Non rischiamo contraccolpi, ha affermato. Il lavoro bilaterale con gli USA deve tornare alla normalità e ha assicurato su Hormuz faremo la nostra parte. Atteso per oggi il rientro nel nostro paese di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Con loro anche un uruguaiano con cittadinanza italiana. Aspettavamo questo momento, il commento della portavoce della missione italiana a Gaza. Fuggivo perché non volevo guai, chiedo scusa alla sua famiglia e a tutta l'Italia, le parole al PM del 27enne albanese arrestato per la morte di un agente di polizia locale a Milano dopo un inseguimento, è accusato di omicidio stradale e si trova a San Vittore. Ai mondiali di calcio la Colombia supera 1-0 il Congo, manita del Portogallo sull'Uzbekistan vince 5-0, finisce pari. Inghilterra-Ghana, successo della Croazia, batte Panama 1-0. Oggi alle 21 Bosnia-Erzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano Genova in direzione del capoluogo ligure. Sulla 14 Bologna Ancona code invece per un incidente tra Imola e l'allacciamento di Ramazzone per Ravenna in direzione di Ancona. Sulla 4 Milano Brescia il traffico causa code tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Sulla A1 Roma Napoli invece rallentamenti per un incidente tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli. Sulla 24 tratto urbano romano traffico congestionato tra la tangenziale est di Roma e via Fiorentini in direzione della grande raccordo anulare. Infine sulla statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per lavori prima dell'incrocio Cagli verso l'incrocio Fano strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Attenzione, grande promo da Teddy.
10: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
11: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: L'inflazione sa-

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Siamo pronti anche questa mattina, tutti in piedi, dalle 7 e 4 minuti fino alle 10 insieme. Sono Gianluca Giurato e come qua. Che bello partire con i Queen, 1975, Bohemian Rhapsody.

Mamma mia che bello, Bohemian Rhapsody dei Queen. Del resto uno pensa, dietro tanta bellezza c'è anche tanto lavoro. In effetti 3 settimane di prova, 6 settimane di lavoro in studio di registrazione per arrivare a questo risultato. Pensate che sono state registrate circa 180 parti vocali che sono state sovrapposte. Poi con i mezzi di allora non era semplice come oggi, apri un computer, insomma ci metti le tracce. Invece no, perché dovettero utilizzare addirittura delle cose diverse, perché i nastri non riuscivano a contenere tutte queste tracce vocali, musicali, insomma, insieme. Mamma mia, che bello. Grandi Queen, così partiamo anche stamattina alla grandissima con Tutti in Piedi. Buongiorno da Gianluca Giurato. 24 giugno, oggi è mercoledì, siamo al centro della settimana e tra poco iniziamo a vedere un po' tutte le cose da fare. Per esempio, innanzitutto arriva l'oroscopo, come sapete, il primo dei nostri appuntamenti, e poi, visto che si parlava anche di caldo e di meteo nel corso delle breaking news di TGcom 24, sentiremo, facendo il nostro giretto delle città, quelle che sono le temperature già a quest'ora in giro per l'Italia. Intanto sentiamo J-Ax, la nuova canzone Ippi Yayo, però anche no.

0: Basio e le stelle.
1: Buongiorno, ben ritrovati amici. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Qualche questione di ordine finanziario da sistemare. La matassa è ingarbugliata, ma grazie a un amico e all'esperienza possiamo trovarne il bandolo. Cuore inquieto, sentiamo il bisogno di stabilità, di avere delle certezze. Cerchiamole per primo in noi stessi. Toro, coppia messa in discussione dalla luna opposta e da Venere. Alimentata dai ricordi di esperienze passate, la gelosia sfugge al controllo del buon senso. Tra soci c'è qualcosa da discutere. Moduliamo aspettative e speranze sulle attuali condizioni economiche. Gemelli, affrontiamo gli impegni professionali con un po' di mordente in più e con un intervento efficace e deciso per riscuotere parecchie soddisfazioni. Si prospettano cambi di scena e occasioni da cogliere al volo. Facciamo qualche sacrificio, solo chi risica, rosica. Cancro, atmosfera stimolante, anche se la ragione non sta sempre dalla nostra. Con il sole e la luna in perfetto accordo, l'armonia in ufficio avvantaggia anche noi. Teniamoci a distanza di sicurezza da dinamiche di rivalità in atto nel nostro ambiente. Non ci appartengono. Leone, increspature superficiali prodotte dalla luna e da Plutone disarmonici fra loro. Una critica ferisce l'amor proprio, ma non chiudiamoci in noi stessi. È naturale che siamo stanchi. Per rimediare, assecondiamo la pigrizia e l'inclinazione all'introspezione. Vergine, se non siamo troppo in sintonia con chi amiamo, ritiriamoci temporaneamente nel nostro mondo e rilassiamoci con i nostri passatempi preferiti. Creatività al massimo. Visti dall'esterno sembriamo svagati, ma il lavoro interiore produce buoni frutti. Bilancia, mercoledì focalizzato principalmente su carriera e finanze. Qualcosa in merito ci preoccupa, ma l'ansia potrebbe essere ingiustificata. Monitoriamo. Un favore reso a un collega pareggia quelli ricevuti. L'impressione di grande affiatamento e intesa. Scorpione, il bacio del sole alla luna ci emoziona, ma amplifica anche le nostre contraddizioni. Fidarci o non fidarci, questo è il dilemma che ci attanaglia. Agitazione e confusione con un occhio di riguardo per amore e amicizia. Nel dubbio lasciamo decantare. Sagittario, giornata stonata, attraversiamo il presente pensando al passato. Il cuore si smarrisce a mezza via tra ricordi e fantasie. Ancoriamoci alla terra. Se in coppia o nella professione qualcosa non gira, oliamo il meccanismo con impegno e doppie attenzioni. Capricorno, la Luna e Marte ci sostengono oggi, in un clima dinamico e costruttivo. In un ambiente piuttosto favorevole mettiamo in luce il nostro lato migliore. Rendimento proficuo, sia in proprio sia in azienda, tra affari vantaggiosi e una fluida comunicativa. Acquario, la luna quadrata ci fa desiderare bocconi così grossi da generare insoddisfazione. Non giustifichiamo l'inconcludenza con la favola della volpe e dell'uva. Diverbio con chi amiamo per futili motivi. Non tolleriamo le sue critiche sulla nostra gestione economica. Finiamo con i pesci. Vinciamo la paura di sbagliare. Nell'attività passiamo all'azione e facciamo centro. Potrebbe andare meglio in amore se seguissimo i consigli di un amico. Il lontano ci porta fortuna su vari fronti, dagli studi al lavoro, alla ricerca di nuove sinergie affettive. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

siamo, questa è la canzone di Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Sono le 7:21, vediamo un po' le temperature in giro per l'Italia. Facciamo il nostro classico giretto delle città partendo da Roma, dove adesso ci sono 23 gradi, 25 già invece a Milano, a Napoli ce ne sono 24, Torino 25, con le grandi città del nord che già a quest'ora insomma hanno temperature piuttosto alte. 26 gradi a Genova, infatti 24 a Venezia, 24 gradi a Bologna, Firenze si ferma per il momento a 23, 24 gradi invece ci sono a Palermo, così come ad Ancona. Risultano un po' più fresche Perugia, per modo di dire, 21 gradi, e L'Aquila con i suoi 17. 25 gradi a Bari e 24 a Cagliari. Ma adesso, amici, apriamo i nostri cuori. Noi li apriamo, voi scrivete, perché appunto dovete mandare un messaggio se avete qualcuno di importante che oggi compie gli anni. Un messaggio scritto, mi raccomando, Radio Subasio adesso, per fare gli auguri che leggeremo tra pochi minuti, proprio qui. Il numero è sempre lo stesso, lo sapete, 348 075 80 60.

0: Il volo Grande Amore su Radio Subasio, e oggi è il compleanno di uno di loro, precisamente di Piero. Piero Barone compie 33 anni, tanti tanti auguri a lui da parte di tutti noi di Radio Subasio. Ovviamente so che anche voi ascoltatori gli fate gli auguri, ma adesso vediamo gli auguri ai vostri cari. Ciao a tutti! Oggi nostro figlio Luca compie 47 primavere, auguri da babbo Giancarlo e mamma Giovanna. Bene, poi fate gli auguri a nonno Fernando, spegne 85 candeline, ma certo che sì, auguroni, nonno, davvero, di cuore. Tantissimi auguri di buon compleanno a Barbara di Magliano Romano dalle amiche preferite, ti vogliamo bene. Ciao a tutti voi di Radio Subasio, oggi nostro figlio Luca compie 47 primavere, auguri da babbo Giancarlo e mamma Giovanna, l'abbiamo già letto, vabbè, ripetita Juvent. Un augurio speciale per una donna speciale, auguri Serena per i tuoi 49 anni da parte di tuo marito Emiliano, dai tuoi figli Lorenzo, Sara, Francesco e Sofia, i tuoi nipotini Chiara e Daniele, madre, moglie e nonna eccezionale. Tanti auguri al mio amichetto Simon per i suoi 51 anni, amichetto, pensavo ragazzino, auguri amichetto mio, non so chi sia ma lui capirà. Oggi tanti auguri a me, sono 49, anche se appena uscita di casa ho lasciato il pollice nella portiera, aia, vediamola positiva, il problema ce lo siamo già levato, nel senso che è proprio andato il pollice. Barbara da Roma, auguri, dai dai, tanti auguri di buon compleanno alla nostra Maria Vittoria per i suoi 86 anni, dai suoi dottori Giancarlo, Sandra e dall'amichetta Federica. Ancora, sono Nello di Roma, volevo fare tanti auguri di buon compleanno a Paola di Ostia, alla mia ex e super insegnante di lettura espressiva, e dirle di non mollare mai la presa. E poi auguri a tutti quanti gli altri, ma soprattutto auguri a Renzo Arbore che oggi compie 89 anni.
1: Metti

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Amore, portami in paradiso.
5: Ok, prenoto il traghetto.
4: Come, scusa?
6: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: L'ha fatta questa, qualcuno c'era sabato il 20 giugno a San Siro, no? Perché eravate in 57.000, quindi qualcuno sicuramente tra gli amici di Radio Subasio all'ascolto è andato al concerto appunto a San Siro di Ligabue, sicuramente avrà fatto certe notti, sogni di rock and roll, ma altre vuoi che non abbia fatto Piccola Stella Senza Cielo? Questa chissà, chissà, perché insomma è una canzone importante, chiaramente forse non paragonabile a quelle che ho appena citato, però qualcuno mi potrà dire magari, dai, insieme a qualche particolare, Liga che mette sempre insieme tanta gente, che sia San Siro o Campovolo, insomma i suoi concerti, sapete, sono sempre eventi musicali. Evento è quando canta lei, perché con la voce che si ritrova, La cura per me c'è Giorgia.
1: Dentro

0: È stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Questa sera alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e rispondere alle domande dei fan.
1: Poco, tu mi ami.
0: Questa sera alle 21, Angie, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

questa è la canzone degli 883 su Radio Subasio. In effetti nessun rimpianto anche per l'amica che ci ha mandato un lungo vocale che vi riassumo, Fabiola da Anzio, che c'era al concerto del Liga appunto di sabato, perché ho chiesto l'ha fatta Tu sei lei che abbiamo sentito qualche minuto fa. Ha detto no, quella no, però ne ha fatte talmente tante, tutti evergreen, che veramente è stata una serata magica e ne è valsa la pena, anche se abbiamo aspettato, ha detto Fabiola, l'inizio del concerto con 40 gradi a Milano. Vabbè, insomma, ci sta, però quando aspetti il tuo idolo alla fine non senti nulla, non senti il caldo, non senti il freddo. Ecco, anche a voi magari sarà capitato di fare qualcosa di bello in questi giorni e avete sopportato qualsiasi avversità, un po' come l'amica stamattina durante i compleanni che ci ha mandato pure la foto del pollice pestato, poverina, nella portiera dell'auto. Però dai, almeno quello che doveva accadere è accaduto, come dice lei, forse un po' fatalista, quindi ti godrai questa giornata del compleanno. Ecco, non parleremo di questo, di infortuni o di caldo, di altre cose, ma solo di cose piacevoli magari nel corso di Tutti in Piedi. Sta per terminare la prima ora, tra poco come sapete arriva anche l'appuntamento con le breaking news di TG Com 24. Prima mettiamo gli Imagine Dragons su Radio Subasio. Bella questa Waves.

0: di me.
1: Francesco Rengangelo su Radio Subasio, in arrivo le breaking news di TGcom 24, manca un minuto alle 8.
2: Buona giornata da Federica De Boni. L'ondata di caldo estremo in Europa per l'OMS è emergenza sanitaria e mette in guardia sui rischi di un aumento dei decessi e di una maggiore pressione sugli ospedali. In Italia sono già il 15% in più. Oggi 16 città roventi, tra queste Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Trump ha criticato duramente il Senato dopo l'approvazione di una risoluzione che punta a limitare i poteri di guerra della Casa Bianca, imponendogli di interrompere eventuali azioni militari contro l'Iran senza l'autorizzazione del Congresso. È un voto inopportuno e insignificante, ha detto il presidente USA, a picco anche nei sondaggi. La politica estera italiana non cambia, lo ha ripetuto in una intervista alla Premier Meloni dopo gli scontri verbali con il leader americano. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, il suo monito. Il governo sarà presente alla festa all'ambasciata americana della 4 luglio. Sono stati liberati Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Il rientro in Italia è previsto in queste ore, con loro anche un uruguaiano con una cittadinanza italiana. Ad annunciare la risoluzione della vicenda ieri il ministro Tajani. In tutta la Germania il traffico ferroviario è rimasto sospeso nella serata di martedì per un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Un aggiornamento software potrebbe aver causato il malfunzionamento. La circolazione ora è in lenta ripresa. Si conclude la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte 1-0 il Panama, che viene eliminato. Successo della Colombia 1-0 contro il Congo. Il Portogallo supera 5-0 l'Uzbekistan alle 21 di stasera. Bosnia-Herzegovina Qatar e Svizzera-Canada. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
6: La situazione in autostrada sulla A1 verso Milano, 2 chilometri di coda per incidente tra l'immissione sulla A22 e Reggio Emilia, sulla A8 verso Milano, code a tratti per traffico tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, sulla A24 tratto urbano verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Prudenza e buon viaggio.
5: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
7: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
8: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: Siamo pronti, sono le 8 e 3 minuti, inizia la seconda ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, lieto di accogliere anche il grandissimo Franco Battiato. 1981, bandiera bianca.

Sul ponte svento la bandiera bianca, cantava Franco Battiato su Radio Subasio. La bandiera viene piantata, non quella bianca, ma quella della propria nazione, quando si scopre una terra nuova o quando si va su un altro pianeta o satellite. Per esempio è successo all'uomo quando è arrivato sulla Luna, no? Hanno piantato la bandiera americana, visto che ci sono arrivati gli americani, gli statunitensi. Ebbene, di questo parliamo, non solo di questo, nell'Accadde Oggi, perché proprio il 24 giugno di tanti anni fa, 529 anni fa, era il 1497, accadeva una duplice scoperta. Vespucci sbarca in America e la palma del primo europeo a mettere piede sul suolo americano, però se la deve contendere Amerigo Vespucci al collega connazionale Giovanni Caboto, che nello stesso giorno, pensate, stesso giorno, toccò le sponde della Nuova Scozia, scoprendo di fatto il Canada, mentre invece il primo, appunto, parliamo di Vespucci, più a sud, sbarcò molto probabilmente in quella che oggi è la Colombia. Andiamo al 1985, tempi molto più recenti, perché debutta nelle sale cinematografiche Cocoon di Ron Howard, che nel primo weekend incassa, e questa è stata una grandissima sorpresa, quella volta quasi 8 milioni di dollari, battendo Rambo 2 La Vendetta, uscito in contemporanea. Quindi vince questo film. Ricorderete la trama, no? Un gruppo di anziani scopre che l'acqua di una piscina in cui sono stati immersi dei misteriosi bozzoli alieni è in grado di guarire gli acciacchi, restituendo loro questa giovinezza, questa energia straordinaria. Bello, bello come film, anche questo a me è venuta voglia di rivederlo dopo avervelo raccontato un attimo. Ecco, però, tutti vorremmo avere una piscina del genere. Magari qualcuno dirà: a me adesso non serve, sono giovane. Un giorno, o magari a chi già qualche annetto sulle spalle ce l'ha, piacerebbe avere un rimedio miracoloso. Ma adesso, al di là dei miracoli, che insomma li fa soltanto chi sapete voi, c'è qualcosa che per voi è veramente un elisir di lunga vita, un segreto di giovinezza? Raccontatecelo, 348 075 8060.

Un'idea. Ce l'avete anche voi un'idea come Annalisa e Mon Amour? E allora, se queste idee riguardano una canzone, segnalatecela, perché potreste essere i protagonisti tra poco del Voice Box. Anche stamattina abbiamo la possibilità di accontentare uno di voi, di far sentire la vostra voce che annuncia la vostra canzone preferita. Quindi ci mandate un messaggio vocale adesso dicendoci il vostro nome, da dove ci ascoltate, cosa vorreste sentire. Intorno alle 8:30 potreste essere proprio voi protagonisti del Voice Box. Vocali ora al 348 075 80 60.

Tutti vogliono una grande festa, cantava Luca Carboni su Radio Subasio. Magari volete una grande festa per il compleanno, però poi tendete a nascondervi gli anni. Lo facciamo un po' tutti in realtà. Ecco, parliamo di elisir di lunga vita, elisir di giovinezza. Stamattina Benedetta da Salerno ci ha dato la sua formula. Dice: l'elisir di giovinezza dicono non esiste, ma io la mia formula l'ho trovata. Faccio attività fisica, corsa o camminata 3 volte a settimana, mangio tanta frutta e verdura, pochissima carne e molti legumi, e mi danno 40 anni mentre invece ne ho 55. Beh, sicuramente l'alimentazione sana e una buona attività fisica, una vita regolare aiutano moltissimo, quindi Benedetta, è logico che tu abbia trovato un'ottima formula, grazie per averla condivisa con noi. Qual è secondo voi l'elisir di giovinezza? 348 075 8060.

Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza

0: Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: Voicebox.
2: Voicebox.
1: La tua voce su Radio Subasia.
3: Ciao, sono Gisa da Roma. Vorrei dedicare la canzone di Enzo Iannacci, Vengo anch'io, notto no, ai miei ragazzi del Pulmino, Alessandra, Damiano, Francesca, Rossana, della Nuova SAI. Grazie, buona giornata Radio Subasio.

0: Ma perché?
1: Perché no?
0: Già, vengo anch'io, no tu no, un capolavoro di satira sociale di ben 61 anni fa. Questa è la grande canzone di Enzo Iannacci. Grazie alla nostra amica Gisa da Roma per averla richiesta. Salutiamo i tuoi ragazzi del Pulmino, Alessandra, Damiano, Francesca e Rossana. Grazie mille. E grazie a tutti per i messaggi che sono arrivati anche stamattina a Radio Subasio. Il Voice Box invece torna domani, come sempre, intorno a quest'ora, alle 8:30. Adesso c'è Francesco Gabbani. Questa è la sua canzone dell'estate. Si chiama

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io. Non è che cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta. Radio Suvasio.
1: Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Suvasio e clicca Repliche.

0: Io canto, Laura Pausini su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando stamattina di Elisir di giovinezza. Esiste veramente? Voi ce l'avete qualche segreto? Sentiamo i vostri messaggi, i vostri pareri. Chi c'è?
1: Sono Anna da Riegi.
0: Che è successo?
1: Ho scoperto che l'Elisir di lunga vita è quello di fregarsene di tutti e pensare solo a se stessi.
0: Già.
1: E invece io sono arrivata alla veneranda età di 67 anni e ancora non l'ho imparato.
0: Mannaggia.
1: Ce la farò prima o poi.
0: Un po' sconsolata la nostra Anna. Dai, dai, un bacio.
2: Ciao Radio Subasio, Simona da Latina.
0: Ciao.
2: Allora, l'elisir della giovinezza è guardare i video di Ricky Martin, che è ancora uno gnoccone e si muove come un ventenne. Ah, va bene, io amo comunque mio marito.
0: Beh.
2: Buona giornata a tutti e buon sole. Grazie sempre per la compagnia.
0: Grazie a te, cara, per la simpatia invece. Beh, effettivamente ho visto il video a San Benedetto, ha fatto da poco l'unica data italiana, 30.000 persone per Ricky Martin, e si muove, insomma, balla veramente da Dio a 54 anni, mi pare. Lei l'elisir di giovinezza l'ha chiesto magari a Sabrina ed è Madonna. Eccole.

0: mai. Un'emozione inaspettata, la canzone di Raff su Radio Subasio ci porta alle breaking news di TGCOM 24, 9:02.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I siti nucleari iraniani prima o poi saranno ispezionati. A riferirlo è il direttore generale della IEA Grossi. Funzionari di Teheran affermano di non aver preso nessun impegno al tavolo con gli USA in Svizzera. Intanto i senatori repubblicani hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e chiede la fine del conflitto. La premier Meloni non intende alimentare il confronto con i leader degli Stati Uniti dopo i recenti scontri verbali e in una intervista ha ribadito il lavoro bilaterale con gli USA deve tornare alla sua normalità. Non vedo contraccolpi, i rapporti economici e istituzionali vanno bene. L'Unione Europea avverte l'Italia, ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuol fare dei fondi europei sulla difesa SAFE. Poi i 14,9 miliardi di euro verranno ridistribuiti fra gli altri partecipanti. Il ministro Crosetto osserva dipende dalle possibilità che ha Giorgetti e la responsabile dell'economia replica decideremo al massimo entro settembre. L'ondata di calore che sta mettendo a dura prova tutta l'Europa continua, nessun miglioramento fino al 2 luglio. L'Italia boccheggia, oggi bollino rosso in 16 capoluoghi, domani saliranno a 17. L'OMS avverte una emergenza sanitaria, allarme decessi e maggiore pressione negli ospedali. Germania paralizzata a causa di un guasto sulla linea ferroviaria, è crollato il sistema di comunicazione radio, colpa forse di un aggiornamento software. Passeggeri nel caos martedì sera, la circolazione dopo ore è ripresa gradualmente. I mondiali di calcio nella notte italiana, la Colombia supera 1-0 il Congo, finisce pari Inghilterra-Ghana, successo della Croazia batte Panama 1-0. Il Portogallo vince 5-0 con l'Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di oggi Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada tra le ultime gare della seconda giornata a gironi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo inizialmente soleggiato, a parte qualche nuvola al centro-nord con residue e precipitazioni su basso Piemonte e Appennino settentrionale. Fra tarda mattina e pomeriggio sviluppo di nubi sui monti e nei settori occidentali del paese con temporali su Alpi, Appennini, rilievi delle isole e pianura piemontese. In locale estensione verso le coste tirreniche e il Friuli. Alla sera ancora qualche temporale fra le Alpi centrali e le vicine pianure. Insiste il caldo intenso con punte massime tra i 32 e i 38 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: 9.05, eccoci qua prontissimi, abbiamo un'altra ora insieme, tutti in piedi anche stamattina su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, andiamo indietro al 1984, splendida questa canzone dei Car.

Questa è la canzone che abbiamo appena ritrovato su Radio Subasio, uno dei successoni dell'estate firmato Irama. E adesso invece parliamo di un successo degli anni 90. Sì, perché la canzone che dovete indovinare stamattina, che noi ci siamo divertiti a mostrificare, che risale più o meno alla metà degli anni 90, prima metà degli anni 90, è stata una canzone che ha venduto milioni e milioni di dischi. Parliamo di una band americana, una delle più grandi rock band della storia per numero di dischi venduti. Soprattutto hanno venduto una cosa come 130 milioni di dischi in tutto il mondo. Beh, il cantante insomma si è ripreso recentemente perché aveva avuto anche problemi alle corde vocali, per fortuna superati, quindi hanno ripreso anche a fare concerti dal vivo. Questa veramente è una power ballad, possiamo dire, una potente canzone d'amore che è stata incisa da loro. Inizialmente l'avevano fatta per un film, il film era Triplo Gioco, ma poi hanno deciso di non darla più perché hanno visto la pellicola in anteprima, hanno detto: questo film fa schifo, noi la nostra canzone non gliela diamo, e quindi non è stata inserita nella colonna sonora, era stata inizialmente messa da parte, pensate un po'. E poi un amico del leader del cantante ha detto: ma mettila nella raccolta che è bellissima, e infatti è diventata un classico del rock, una canzone d'amore che insomma parla di qualcosa che dura in eterno, ecco, possiamo dire, giusto per darvi un suggerimento per quanto riguarda il titolo. Ascoltate la clip e poi mandate un messaggio vocale con la soluzione, il più veloce verrà in diretta con noi, quindi dite anche il vostro nome, da dove ci ascoltate. 348 075 8060, un bel messaggino vocale, ecco qui la clip.

0: Immagini che lasciano il segno, c'erano i Tiro Mancino su Radio Subasio. Diamo il benvenuto a Elisa di Aprilia. Buongiorno cara.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Elisa, che fai di bello?
1: Sono al lavoro.
0: Sei al lavoro, ma ho sentito un'altra vocina insieme a te, chi c'è?
1: Sì, mio figlio, saluta.
2: Ciao Gianluca.
0: Ciao, ciao, come ti chiami?
2: Andrea,
0: che fa di bello stamattina Andrea, visto che la scuola è finita?
1: Sta con mamma al lavoro, fa i giri per il papà.
0: Ah, i giri per il papà, perché che lavoro fa la mamma e il papà?
1: La mamma fa la segretaria dal papà che fa il metalmeccanico.
0: Ho capito, quindi insomma segretaria di tuo marito, giusto?
1: Sì, sì, bravissimo.
0: Ma inizi adesso a lavorare visto che sei segretaria?
1: No, alle 8 noi siamo già operativi.
0: Ah, ecco, Elisa comincia presto, finisce presto e di solito non pulisce il water.
1: Ma no, lo pulisco.
0: Quella era Luisa che non puliva il water.
1: Era Luisa, sì.
0: Elisa lo pulisce. Tutti i giorni, brava. Ma tu sei giovane, come fai a ricordare questa pubblicità?
1: Grazie per il giovane, ma sono datata, sono degli anni 80.
0: Vabbè, datata anni 80. Sei una pischella, ecco, una ragazzina.
1: Sì, mi ci sento, l'importante è sentirci.
0: Ma sì. si sente anche dalla tua voce e dal tuo spirito. Poi la voce, secondo me, dice tanto di una persona.
1: Grazie.
0: Allora, Elisa, grazie. Quindi sei con il tuo bimbo, con tuo marito, lavoro, ma poi ci sono anche delle vacanze programmate più in là?
1: No, quest'anno no. Però vabbè, chiudiamo, sì, 15 giorni sicuramente, però siamo a casa.
0: State a casa, vabbè, comunque riposo sicuramente non
1: abbiamo, sì. Sì, assolutamente sì.
0: Non avete nulla in programma, poi si farà sicuramente
1: in futuro,
0: anche
1: sì,
0: perché
1: sì, assolutamente.
0: Possiamo dire una cosa, ecco, giusto per ricollegarci un attimo alla canzone che tu adesso mi dirai, no? Il titolo della canzone che abbiamo mostrificato stamattina, che per fortuna l'estate è qualcosa che, anche se poi finisce, poi ritorna sempre, giusto?
1: Sì,
0: ogni anno. E quindi qual è il titolo della canzone?
1: Il titolo della canzone è Always di Bon Jovi.
0: Always, appunto, sempre, canzone romanticissima. È
1: bellissima.
0: Vero? Bella davvero. Molto. Bella. Allora, cara Elisa, molto. Buon lavoro, un bacio anche al tuo bimbo,
1: grazie.
0: Un abbraccio a tutti voi.
1: Grazie mille anche a te.
0: Grazie cara.
1: Ciao,
0: e sentiamo i Bon Jovi con questa splendida ballata su Radio Subasio, Always. This room you was bleeding.

gente intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: se non caricano streaming. Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
3: Ho già preso i

0: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mare, natura. Prenota su arbataxpark.com.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork. L'inflazione.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce. Mi ritorni in mente.
2: Tutti poeti, noi del 56. Questo è l'anno di nascita di Miguel Bosé, che nell'82 con questa canzone vince il Festival Bar. Si chiama Bravi Ragazzi.

0: Stay di Elisa su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stamattina stiamo parlando di Elisir di giovinezza. Esiste veramente? Ognuno ha i suoi segreti, qualcuno li condivide con noi.
1: Buongiorno Subasio, buongiorno Gianluca da Claudia.
0: Ciao.
1: Prima di tutto prendere la vita proprio così com'è, senza farsi troppe seghe mentali, secondo me, e sorridere sempre.
0: Giusto.
1: Poi mi beccate oggi che ieri sono andata a fare le mie prime punturine di vitamine.
0: Ah beh.
1: E qualcuna di Botox così per le fermate dell'autobus tra gli occhi.
0: Grande.
1: E niente ragazzi, vi farò sapere.
0: Ecco, facci sapere, insomma ti sei idratata come direbbe Giovanni Ciacci, e quindi ti sei presa cura un po' di te stessa, insomma sono delle cose che magari uno si fa proprio per coccolarsi e per vedersi più bella come nel caso tuo, quindi giusto così. E allora l'elisir di lunga vita è proprio questo, insomma volersi bene in fondo e mandarsi anche tanti cuoricini.

0: Campione Francesco De Gregori su Radio Subasio, tu ti riconosci più nel primo o nel secondo, Pozzo?
1: Ah, il bandito sicuramente, c'è più gusto, dai.
0: È vero,
1: campione.
0: Scontato.
1: Bandito è bandito, è bandito.
0: È proprio bandito, ecco.
1: Però anche il campione è campione per sempre.
0: È vero, e non viene mai bandito.
1: Secondo te si ricorda più un bandito o un campione?
0: Dipende dal bandito e dipende dal campione.
1: Te l'ho rigirata in versione marzulliana.
0: Senti, siccome oggi si parlava di elisir di giovinezza, tu hai un argomento che si aggancia bene.
1: Senti, ma secondo te qual è il miglior elisir per essere longevi?
0: Ridere, prendere tutto con leggerezza.
1: Ridere, devo dirti che è un periodo storico in cui si ride sempre meno a crepapelle, cioè con le lacrime. Forse perché mancano anche i motivi per ridere, non lo so.
0: Io lo faccio, sai, quando qualche volta quando mi guardo da solo i reel di Instagram.
1: Ah no, pensavo allo specchio.
0: No, quello piango, non rido,
1: vabbè,
0: quello piango.
1: Comunque, oggi partiremo come sempre da notizie di cronaca e anche da valutazioni dei cosiddetti esperti, qui però di esperienza vale più quella che abbiamo noi personale, se abbiamo questa propensione a sorridere anche delle cose che magari non fanno in genere sorridere. Però vorrei che mi raccontaste quando è stata l'ultima volta in cui avete riso fino alle lacrime. Sapete quelle risate di gusto
0: belle
1: che ci accompagnavano quando negli anni 80, adesso faccio una citazione, guardavamo i comici con la C maiuscola in televisione, di fronte a una battuta si rideva a crepapelle, è vero? Lo ricordo?
0: Ma certo, come no.
1: Vi ha sorpreso ridere in questo modo o lo fate spesso? E poi qual è la situazione che vi ha fatto appunto ridere fino alle lacrime? Che dite di condividere per verificare? Che ne dite? Se ce la raccontate anche a noi, magari verifichiamo se è universalmente risibile, per così dire. Insomma, di risate e dintorni, quelle risate che davvero allungano la vita, parleremo al 348 075 80

0: cosa fai questa sera? C'è la Noemi su Radio Subasio. Beh, noi ci sentiamo domani, non sera, domani mattina a partire dalle 7. Vi lascio adesso con Stefano Pozzovivo che invece vi accompagnerà come sempre fino alle 13. È tutto da Gianluca Giurato, prima Breaking News di TGcom 24, l'informazione a un minuto alle 10. A domani, ciao!
1: Buongiorno da Gerry Romano. Gli strali della Casa Bianca contro il Senato USA, che ne limita i poteri di guerra, imponendo di interrompere azioni militari in Iran non autorizzate dal Congresso. È un voto inopportuno e insignificante, ha detto Trump, che va a picco nei sondaggi. La politica estera italiana non cambia, lo ribadisce Meloni dopo la guerra verbale col presidente statunitense. Il rapporto bilaterale deve tornare alla normalità, così la Premier, confermato che il governo presenzierà alle celebrazioni del 4 luglio. Europa attraversata da un'ondata di caldo estremo. L'OMS parla di emergenza sanitaria, mettendo in guardia su aumento di ricoveri e di decessi. Oggi 16 città da bollino rosso, tra cui Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. I PM milanesi indagheranno per omicidio stradale e fuga pericolosa dopo la morte del vigile in moto all'inseguimento di un'auto non fermatasi all'ALT. Disposta l'autopsia, confessa il 27enne alla guida, uno dei due fermati, era già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. In Germania rientra il caos treni, blocco totale della rete dovuto a un aggiornamento del software. Il massiccio problema tecnico al sistema digitale GSMR ha paralizzato l'intero paese per oltre 3 ore, convogli ripartiti a singhiozzo dopo la mezzanotte. Calcio, Portogallo-Uzbekistan 5-0, doppietta di CR7 e gol nel sesto mondiale. Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Congo 1-0. Da stasera terzo turno dei gironi con Bosnia-Herzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Tennis dalle 15.30 a Londra, Sinner-Norri, esibizione pre-Wimbledon. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
10: La cosa più bella del McDrive Il tavolo non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Eccoci, buona mattina a tutti, buon mercoledì numero 24 di giugno 2026 da Stefano Pozzo, vivo con voi fino alle 13. Cominciamo con un po' di zucchero e overdose d'amore.

Overdose d'amore, zucchero, sugar fornaciari in questa collection di apertura, non solo di questa prima ora insieme, ma dall'intera porzione di giornata che trascorreremo fino alle 13. Ancora buondì da Stefano Pozzovivo. Oggi ci occupiamo di uno degli elisir di lunga vita, la risata, il ridere per molte cose. C'è chi riesce a ridere di tutto, no? Tutto sommato è una fortuna per stemperare le asprezze della vita quotidiana. Detto questo, quante volte ci è capitato di pensare di voler crescere in fretta, bruciare le tappe e fare quello che al momento poteva non essere consentito. Eppure, crescendo, perdiamo sicuramente qualcosa di importante, la capacità di ridere anche senza una ragione, come fanno i bambini, già, anche nei momenti che non sembrano essere quelli adatti. Ecco, intanto vi chiedo questa mattina se a voi riesce di essere ilari e quindi di riuscire a ridere sempre. Ma quando è stata l'ultima volta in cui avete riso fino alle lacrime? Vi ha sorpreso? O lo fate spesso? E che condizione vi lascia dopo aver riso a crepapelle? E poi anche quale situazione vi ha fatto ridere fino alle lacrime? Che se volete potete raccontarci per verificare se fa ridere anche a noi. Detto questo, come ogni mattina, il vostro pensiero, la vostra risata migliore al 348 075 8060 è attesa come sempre. Il primo buongiorno di oggi va a Tiziana, che ci ascolta e ci saluta da Conegliano, siamo in provincia di Treviso. Buongiorno a te Tiziana e buon ascolto a tutti, anche con una novità, quella di Tommaso Paradiso dal titolo Agitare Coca-Cola.

motivo maledetto Irene Grandi. A volte ci hanno detto, spesso da bambini, che c'era un motivo per ridere, sì, ma anche motivo per non farlo. Ma si sa, con i bambini è così. Quante volte poi ci è capitato di pensare di voler crescere in fretta per bruciare le tappe e fare quello che al momento poteva non essere consentito. Eppure, benché sia elettrizzante, crescendo perdiamo qualcosa di meraviglioso: la capacità di ridere senza una ragione, senza vergognarci, senza guardarci attorno per vedere se stiamo esagerando. Da bambini capitava spesso di ridere per cose che adesso non ricordiamo nemmeno. Poi è arrivata la lista delle cose serie e la risata ha trovato sempre meno spazio. Forse, lo ripeto a volte a me stesso e oggi anche a voi, bisognerebbe smettere di prendersi tanto sul serio e cominciare a cercare situazioni e persone che fanno ritornare a quella leggerezza di quando eravamo bambini. Forse. Poi c'è già chi ci riesce ogni giorno, perché ha questo approccio alla vita quotidiana, per cui nulla è troppo serio e c'è sempre lo spiraglio per un sorriso che riporta il sereno. Detto questo, mi piacerebbe sapere quando è stata l'ultima volta in cui avete riso fino alle lacrime. Se vi ha sorpreso o vi capita spesso di lasciarvi andare a risate di gusto. E come vi siete sentiti dopo? E poi mi piacerebbe anche sapere a questo punto quale situazione vi ha fatto ridere fino alle lacrime. Forse è arrivato il momento di condividerla e verificare se fa ridere anche a noi. Senza giudizi, Ne parleremo come ogni mattina di risate e dintorni alle 11, quindi tra non molti minuti, al 348 075 80 60.

sole, due come noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Non c'è dubbio che il 2026 sarà un anno da incorniciare per Sal Da Vinci. Dopo la vittoria sanremese, un crescendo di emozioni e di canzoni come questa poesia.

Think Out Loud, Ed Sheeran, in questa nostra mattina, tra tante canzoni trovate anche delle emozioni e qualche sogno qui là, perché no? Sono le 10 da 41 minuti, ora il cuore rotto di Tiziano Ferro.

0: Quanto tempo è ancora, Biagio Antonacci? Quanto tempo abbiamo speso nella nostra vita a ridere? Forse dovremmo ricordarcene per capire quanto ne abbiamo speso inutilmente senza ridere. Vi ho chiesto quando è stata l'ultima volta in cui avete riso fino alle lacrime, se vi ha sorpreso di riuscire a ridere così, o lo fate spesso, e poi qual è la situazione che vi ha fatto ridere fino alle lacrime. Se vi va di condividerlo, il motivo forse farà ridere anche noi. Chissà, 348-075-80-60.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Pink Lily Allen, True Love, ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con l'informazione, quella con le breaking news di TGCom 24, l'appuntamento quello delle 11.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Meloni archivia lo scontro con Trump. I rapporti con gli USA non cambiano e la politica estera non è Temptation Island. La premier cita il meme con lei e il leader USA impegnati in un confronto sulla spiaggia come nel reality. Torni la normalità nei rapporti bilaterali, le parole. Il Senato statunitense approva una risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. Trump reagisce, voto inopportuno e insensato e crolla nei sondaggi. L'elettorato gli dà dell'inaffidabile. Teheran lo smentisce, chiudendo a ispezioni nucleari dell'AIEA nei siti bombardati. Europa attraversata da un'ondata di caldo estremo. L'OMS parla di emergenza sanitaria, mettendo in guardia su aumento di ricoveri e di decessi. Oggi in Italia 16 città da bollino rosso, domani saranno 17, attesi picchi di 41 gradi fino a domenica. I PM milanesi indagheranno per omicidio stradale e fuga pericolosa dopo la morte del vigile in moto all'inseguimento di un'auto non fermatasi all'ALT. Disposta l'autopsia, confessa il 27enne alla guida, uno dei due fermati era già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. Liberati i due italiani detenuti da un mese in Libia, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, attivisti della flotilla, sono stati affidati al console di Roma a Bengasi. Con altri 200 attraversavano il Nord Africa per portare cibo e medicine a Gaza attraverso il valico di Rafah. Calcio, Portogallo-Uzbekistan 5-0, doppietta di CR7 e gol nel sesto mondiale. Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Congo 1-0. Da stasera terzo turno dei gironi con Bosnia-Erzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Code per 4 km a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Code per la perdita di carico da parte di un veicolo sulla A1 Firenze-Roma tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze. E il traffico intenso a causare incolonamenti sulla A7 Milano-Genova tra Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova. Un incidente segnalato sulla tangenziale ovest di Milano tra la barriera di Terrazzano e la statale 33 del Sempione in direzione Autosole. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per un veicolo in panne a Bellano in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G!
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: L'inflazione sa.

Cominciamo questa nuova ora insieme con i mitici anni 80. Era il 1983, i Culture Club occupavano la scena internazionale e questo è un loro successo, Karma Camille.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica, ultimo nella nostra mattina qui su Subasio, a parlare di risate a crepapelle. Vi ho chiesto quando è stata l'ultima volta in cui avete riso fino alle lacrime, se vi ha sorpreso lasciarvi andare a questo tipo di risata o lo fate spesso, e soprattutto quale situazione vi ha fatto ridere fino alle lacrime. Che dite di condividere per verificare se fa ridere anche a noi?
1: L'argomento di stamani mi stuzzica, perché nonostante che nella vita sono tanti momenti tristi e anche di pianto, io poi sono in pensione, quindi come è chiaro ne ho avuti, però ho sempre mantenuto questa capacità di ridere, di sorridere. Non posso neanche raccontarvi un momento in particolare, perché ne avrei tantissimi. Tanto ho insegnato 40 anni alla primaria, quindi con i bambini sono state innumerevoli proprio le risate. Poi ho un bel gruppo di amici simpatici, uno in particolar modo è un po' la mascotte del gruppo, e quindi tuttora da anni quando usciamo ci facciamo delle grasse grosse risate che fanno veramente bene. C'è una mia amica che dice che ci ha salvato il fatto che siamo riuscite a ridere anche sulle nostre disgrazie, e è vero, perché da qualunque argomento siamo partite a raccontarci e siamo sempre finite con una battuta o abbiamo visto un motivo, ecco, per sorridere. Quindi ora mi ritrovo con qualche ruga in più sicuramente, ma con tanti bei ricordi. Grazie da Lucca.
0: E voi? 348 075 8060.

0: Buon viaggio, share the love, Cesare Cremonini, Radio Subasio, a parlare di risate, quelle di cuore, di panza se preferite, a crepapelle. Quando è stata l'ultima volta in cui avete riso fino alle lacrime? Vi siete sorpresi? Qual è la situazione che in assoluto ritenete fino ad oggi vi abbia fatto davvero ridere a crepapelle?
1: Una decina di anni fa, con un'altra coppia di amici, abbiamo fatto questo bellissimo viaggio in Spagna, partendo da Milano in auto fino a Barcellona, e siamo arrivati stanchi e abbiamo deciso di prendere poi la metropolitana per visitare subito Barcellona. E la nostra amica, al posto che attaccarsi agli appositi sostegni della metro, a un certo punto si è attaccata senza accorgersene alla valigia di una persona, convintissima che fossero appunto gli appositi sostegni della metro. E quella volta, forse anche stanchi dal viaggio e tutto quanto, abbiamo riso davvero fino alle lacrime, e si è messa molto a ridere anche la persona proprietaria della valigia.
0: Beh, in effetti molto divertente come situazione. Così, Giulia da Milano, ricordatevi sempre di mettere il vostro nome e la vostra città quando registrate e inviate i vostri vocali.
2: Sono Elisabetta e chiamo da Castelremondo. A me capita spessissimo di ridere a crepapelle perché ho un marito simpaticissimo e l'ho sposato proprio per questo. Però c'è stata una volta con i miei amici che eravamo in una casa, un gruppo, non lo so il motivo scatenante di questa risata collettiva, e più il padrone ci diceva di fare piano e più noi lunghi per terra a ridere e a urlare dalle risate, e la ricordo ancora con tanto tanto piacere.
0: E ti credo, si chiama credo ridarella o ridarola, e può prendere in qualsiasi momento anche senza un motivo che la spieghi. È accaduto anche a qualche conduttore di importanti telegiornali nazionali, dove magari il momento imponeva un certo rigore, una certa compostezza, ma quando arriva, beh, non ce n'è per nessuno. E voi avete mai riso a crepapelle con le lacrime? Per quale motivo? Se c'è o c'è stato. 348 075 8060.

0: rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
3: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
3: Chuck, motore, azione!

0: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Japan, Alphaville, sì sì, big in Japan, grande in Giappone, il modo di dire. Per dire sì, vabbè, sparano un'altra. Bella canzone, tra l'altro uno dei grandi successi degli anni 80, sempre anni 80, e mitici anni 80. Quest'oggi ci stiamo occupando con voi del ridere, ridere, ridere fa bene, ridere vuol dire longevità, stemperare le asperità quotidiane, sì, ma ridere per cosa? Beh, ridere per tutto, quando si è bambini, si è giovani, e poi magari questa risata diventa sempre più rarefatta e diventa sempre più difficile sicuramente lasciarsi andare. Contano il carattere ma anche le situazioni. E allora vi ho chiesto quando è stata l'ultima volta in cui avete riso fino alle lacrime, se vi ha sorpreso, accadesse o vi accade spesso. E poi qual è la situazione che vi ha fatto ridere fino alle lacrime?
1: Sì, è vero, sono d'accordo con voi, l'elisir di lunga vita è la risata, e la risata a crepapelle ancora di più. Il mio elisir è mia sorella, una sorellina piccola, che è più piccola, che quando siamo insieme è impossibile non ridere, e mi ad uscire le lacrime proprio. Raccontarvi qualcosa che ci fa ridere a crepapelle è possibile, fare prima ad invitarvi quando c'è lei, quindi sì, serve ed è utile a tutti noi, perché è una persona simpatica, veramente simpatica. Moira da Riccia.
0: Già, avere in famiglia o comunque nella cerchia amicale persone che hanno un innesco sempre pronto alla risata può fare la differenza.
2: Sono Rachele d'Agropoli, io ne ho tante di situazioni che mi fanno ridere a crepapelle, perché ho delle situazioni sempre un po' fantoziali, però mi ricordo l'ultima volta che proprio ho riso fino alle lacrime era quando, stando in campagna, volevo farmi fare una foto da mia figlia, mi siedo su un muretto e mi ritrovo a gambe l'aria dall'altro lato del muretto. Quando le racconto queste cose, puntualmente, io rido più di tutti, ed è bello, è divertente e fa prendere anche la vita più alla leggera.
0: È vero, il vero convitato di pietra questa mattina è proprio lui, Fantozzi.
3: Io, nonostante le difficoltà della vita, sono una risacchiona, e se ho a fianco la persona giusta, tipo mia cugina che purtroppo ahimè è lontana, o mia sorella idem, ma se sto con loro basta un nulla, qualunque tipo di cosa, ci schiattiamo a ridere a crepapelle e ci godiamo la giornata, il momento, ed è sempre lì che mi rendo conto che la felicità nelle piccole cose. E quindi non vedo l'ora di riabbracciarle, che per lavoro siamo in diverse città. Ciao, un bacio, Francesca da Napoli.
0: Nelle piccole cose e nelle grandi risate. E voi? 348 075 8060.

0: Zotti nella mattina in cui stiamo parlando di risate. Vi ho chiesto quando è stata l'ultima volta in cui avete riso fino alle lacrime, posto che è una delle migliori ricette per garantirsi longevità. Vi ha sorpreso ridere a crepapelle? Quale situazione vi ha fatto ridere fino alle lacrime?
1: Beh, è successo non moltissimo tempo fa. Andai in treno per un motivo e mi imbattei in una persona che scalpitò per arrivare nel piano superiore del treno. Restò lì come un gufo sull'ultimo scalino fin quando il treno frenò all'improvviso e questo gufo divenne la mela che cade dall'albero e rotolò giù per le scale. Praticamente fu una situazione esilarante dove faticai a prendere aria almeno per 2 minuti e dovetti riasciugare il viso e che devo dire, vabbè, sono Claudio da Bracciano.
0: E l'immagine di questa mela che cade è plastica.
2: Salvatore da Striano in provincia di Napoli. Io sono cresciuto nella mia vita professionale sempre con il sorriso. Qualsiasi luogo io ho lavorato, sempre con il sorriso, ma anche nella vita quotidiana, non solo nella vita professionale. Sono stato 15 anni a Lussemburgo e sempre con il sorriso, soprattutto perché la lingua non era la stessa, però con il francese me la cavavo e ho cercato sempre di ridere e far soprattutto sorridere gli altri. Anche nei momenti più tristi sono riuscito a portare le labbra al contrario, verso in su.
0: Un uomo sorridente, e non è una semplice battuta, nel senso che un sorriso può condire tanti momenti anche non del tutto positivi, come ci insegna la vita tutti i giorni.
3: La cosa più divertente che ancora se ci penso mi fa ridere, eravamo in viaggio con mia mamma e mio papà. Io ero in viaggio di lavoro e loro mi avevano raggiunto per questa breve vacanza. Allora eravamo nel deserto, a un certo punto il vento mi aveva fatto andare un sacco di sabbia negli occhi. Allora da mia mamma e dico: mamma, versami un po' d'acqua dalla bottiglia negli occhi perché se devo guidare non vedo niente, no? Mi lacrimano gli occhi. E lei mi ha rovesciato praticamente la bottiglietta in faccia, a momenti annegavo e un po' l'annegamento, un po' il ridere, ma cioè veramente è stata la cosa più divertente. Sara da Genova.
0: Già, ce ne sono di momenti divertenti. Chiudo con una frase di Frédéric Chopin che apprezzo molto: chi non ride mai non è una persona seria.

0: Mahmood, tutta gold. Ora l'informazione torna su Subasio con un nuovo aggiornamento, quello delle 12.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Alemanno esce dal carcere di Rebibbia dopo un anno e mezzo. L'ex sindaco di Roma era detenuto dal 31 dicembre 2024 per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'inchiesta Mondo di Mezzo. Stasera l'incontro a cena con Vannacci. Europa attraversata da un'ondata di caldo estremo. L'OMS parla di emergenza sanitaria, mettendo in guardia su aumento di ricoveri e di decessi. Oggi in Italia 16 città da bollino rosso, attesi picchi di 41 gradi fino a domenica. Parla il legale dei Regeni. La famiglia ha lottato a mani nude contro il regime del Cairo, ma i genitori di Giulio non sono stati contaminati dall'odio. L'avvocata Alessandra Ballerini è intervenuta a Roma nel processo per omicidio ai 4007 egiziani. Così il PM, rotto il muro di omertà. Il Pakistan comunica i colloqui tecnici USA-Iran riprenderanno la prossima settimana. La IEA garantisce le ispezioni ai siti nucleari ci saranno, ma Teheran respinge l'ipotesi e contrattacca. Il memorandum e la dichiarazione di sconfitta di Trump. In Germania rientra il caos treni, blocco totale della rete dovuto a un aggiornamento del software. Il massiccio problema tecnico al sistema digitale GSMR ha paralizzato l'intero paese per oltre 3 ore, convogli ripartiti a singhiozzo dopo la mezzanotte. Calcio, Portogallo-Uzbekistan 5-0, doppietta di CR7 e gol nel sesto mondiale. Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Congo 1-0. Da stasera terzo turno dei gironi con Bosnia-Herzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Tennis dalle 15:30 a Londra, Sinner-Norri, esibizione pre-Wimbledon. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nubi in graduale aumento nelle zone montuose nei settori occidentali del paese, con sviluppo di temporali su Alpi, Appennini, rilievi delle isole e pianura piemontese. In locale estensione verso le coste tirreniche e il Friuli. Nel resto d'Italia tempo più stabile e soleggiato, alla sera ancora qualche temporale che insisterà tra le Alpi centrali e le vicine pianure. Caldo intenso e a tratti afoso, con punte massime tra i 32 e i 38 gradi e solo un po' più contenute in prossimità delle coste. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
6: Radio Subasio. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Voglio, ascolta Antonino.
13: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: No, sì.
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Quando non sono a casa... A casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: In questa collection di apertura, come sempre accade a ogni inizio ora, suoniamo un classico di Pino Daniele tratto da un suo album del 1981, Vai Mo, è Yes I Know My Way.

Un briciolo di allegria, l'eleganza inconfondibile di Mina qui con Blanco per quello che resta un grande successo. Le 12 da 13 minuti, Radio Subasia in vostra compagnia. Stefano Pozzo vi vuole accompagnarvi fino alle 13 e ancora tante note da far scorrere e belle voci. C'è Fulminacci, maledetto me.

Renato Zero e le sue canzoni con praticamente un elenco e un repertorio sconfinato. Arriviamo ai saluti arretrati, questo momento creato per voi, voi che ci sentite, ci ascoltate e ci fate sapere anche che ci state ascoltando attraverso il 348 075 80 60. E allora ne ho oggi per Giovanna che ci ascolta da Positano, qui c'è un pizzico anche di invidia, e poi ne ho per Ernesto che invece ci segue dal suo furgone di consegne e in questo momento si trova a Sassari. E poi ancora ce ne ho di saluti per Giulia che invece ci segue da Verona. Buon ascolto anche a te Giulia e a tutti con i Negramaro già pronti con la prima volta.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Anche Samurai J si propone come probabile protagonista di questa estate 2026. Con cosa? Beh, con questo nuovo singolo dal titolo Flamenco Paranoia.

Lightning. Continuano a rafforzarsi le voci che vorrebbero gli Oasis in concerto nella capitale, allo Stadio Olimpico addirittura, nel 2027. Beh, facendolo diventare l'evento più importante dell'estate del prossimo anno. Naturalmente aumenta la tensione dei fan, non solo quelli italiani, perché sarebbe davvero un momento straordinario di musica. E a questo punto di storia, visto quella che hanno scritto finora i due Gallagher, staremo a vedere il caso di dire. Tra un po' invece scopriremo il tema di cui si tratterà nella pausa pranzo, e lo faremo proprio con chi vi condurrà in quella porzione di giornata. Intanto con Amare, la rappresentante di lista.

0: è stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Questa sera alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e rispondere alle domande dei fan.
1: Tu mi ami poco, poco.
0: Questa sera alle 21, Angie, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it. I know you moved on to someone new.

0: immagini?
1: Sì, certo, immagino. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, come sta?
1: Bene.
0: Sono contento.
1: Lei come sta?
0: Sempre meglio.
1: Ok. Bene.
0: È l'estate, che poi è caldo.
1: Mamma mia, lo sentiamo sulla pelle. Vorremmo sentire la salsedine sulla pelle, però vabbè, sì, ci accontentiamo. Sì, sì. Ci accontentiamo.
0: Vabbè, oggi di cosa ti parla?
1: Oggi si parla dei figli, o meglio, dei genitori che portano sul luogo di lavoro i propri figli. Ci siamo ispirati a Gigi D'Alessio.
0: Perché i figli sono piezzegore.
1: Certo.
0: Se potesse uno se li porterebbe ovunque.
1: Ma pensa.
0: Tra l'altro ci sono strutture che permettono questa cosa, con gli asili nido che sono all'interno delle aziende. Secondo me è un principio di civiltà, non da poco.
1: Sì.
0: Detto questo,
1: hanno
0: però,
1: iniziato i paesi nordici, come sempre.
0: A me capitava di, qualche volta mi è capitato per il tipo di lavoro che mi faceva mio padre, di seguirlo. E è una cosa che ricordo con grande piacere.
1: E ti conoscevano tutti.
0: Sì, esattamente.
1: Ti conoscevano tutti.
0: Ti ho raccontato questa storia. Detto questo, a voi capita di portare i vostri figli sul vostro luogo di lavoro, se naturalmente la condizione
1: è possibile farlo,
0: lo consente, e sarebbe interessante capire come reagiscono,
1: non solo i figli, papà, ma anche i colleghi.
0: Questo sì. Però come reagiscono i figli vedendo il loro papà a lavorare, esatto.
1: Certo.
0: Perché sai, a volte decontestualizzare un familiare serve anche a capirlo di più, insomma, a fare in modo che ci sia più un legame più forte. Poi dipende.
1: Beh, in alcuni casi anche apprezzarlo di più, no? Però
0: certo,
1: hai visto il papà, cosa è in grado di fare?
0: Bravissimo. Il Superman o la Superwoman, perché questa cosa riguarda indistintamente, ovviamente, sia mamme che papà. Beh, è interessante. Tu hai mai portato?
1: No, sì,
0: non
1: mi sei, sì, sì, sì, sì.
0: Non me lo ricordo,
1: è successo,
0: però
1: tantissimo tempo fa. Sì, sì.
0: Vedi.
1: Mi guardava con due occhi così.
0: In effetti è un po' chiacchierona, va bene. Allora, avete capito che parleremo e resteremo in famiglia, quella di Subasio, ma soprattutto la vostra, per capire se vi è mai capitato o vi capita abitualmente, come reagiscono i vostri pargoli. Il numero
1: 348 075 8060. Ed è un po' di

0: New shoes,
1: Paolo Nutini, arrivano i saluti dal Pozzo che vi dà appuntamento a domani a partire come sempre dalle ore 10. Vi lascio in ottima compagnia con il nostro pomeriggio come sempre e come ogni giorno, preceduto da un nuovo appuntamento con le breaking news di TGcom 24. Eccole, sono quelle delle 13 e come sempre fate i bravi.
2: Bentrovati da Virginia Giacomin. Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia. L'ex leader del Fronte della Gioventù ha scontato un anno e mezzo di reclusione per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attenderlo un centinaio di sostenitori. L'ex sindaco di Roma ha detto: esco da innocente, questa sera vedrò Vannacci a cena. Il governo Meloni non ha fatto nulla per il sovraffollamento delle carceri. Europa a rovente, in Italia oggi 16 città da bollino rosso, domani saranno 17. In Gran Bretagna oggi fino a 39 gradi, scuole e uffici chiusi in alcune zone del Regno Unito. In Francia salgono i decessi per annegamento, 42 vittime dal 18 giugno, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. Primo caso di Ebola in Francia, un medico umanitario di ritorno dal Congo, positivo ai controlli e in condizioni stabili, è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato. Il Pakistan, paese mediatore, afferma che i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana. Martedì 30 giugno potrebbe essere la data di inizio confronti. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso la dignità. Ha sempre chiesto verità e giustizia, senza odio. Così l'avvocata Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano, trovato morto al Cairo nel 2016 nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia, nel processo a carico di 4007 egiziani. Droga, cresce il consumo tra studenti under 18. Nel 2025 quasi 350.000 alunni minorenni hanno riferito di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell'anno, dato in aumento rispetto al 2024, più 20%, emerge dalla relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze. Questa è la breaking news di TGcom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A13 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Altedo e Ferrara Nord in direzione Padova. 3 km di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A23 tra Pontebba e Ugovizza procedendo verso il confine di Stato. Sulla A26 un incidente provoca 2 km di coda tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Infine sulla statale 3 via Flaminia si segnala un tratto chiuso causa lavori tra l'incrocio del casello Magliano Sabina e l'incrocio Ponte Sanguinaro. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
12: tempo di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Lo perfetto su corede.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Le 13 da 6 minuti, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo caldissimo mercoledì 24 giugno 2026. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, per voi Talk Talk.

Estate 1984, quando i Talk Talk spopolarono con questa canzone e anche e soprattutto con It's My Life. Durante le riprese del video per la loro prima hit, Hollis non rispettò per diversi take il playback, si mosse intenzionalmente, monse intenzionalmente le labbra fuori sincrono, il suo look cozzava poi anche con i dettami degli anni 80. Insomma, fece un mezzo pastrocchio, però dopo le classifiche ripagarono ampiamente, perché scalavo questa canzone, scalava appunto di mezzo mondo. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Oggi cosa vi chiedo? Vi chiedo se portate i vostri figli sul vostro luogo di lavoro e come reagiscono loro, come reagiscono i colleghi o il datore di lavoro. Siete genitori che in generale fate condividere ai figli i vari aspetti della vostra vita da grandi o cercate di non coinvolgerli più di tanto? Perché sì o perché no? E allora, portate i vostri figli sul luogo di lavoro? Come reagiscono? 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. Desiderio, l'ultimo dei Gemelli Diversi su Subasio.

0: ogni giorno insieme con te. Radio Subasio.
1: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

E che sia di buon auspicio. Riderai, Luciano Ligabue, siete su Radio Subasio e oggi si parla dei figli sul luogo di lavoro. Riportate i vostri figli sul luogo di lavoro, come reagiscono? E beh, insomma, ci siamo ispirati a quel video che, insomma, ci ha toccato il cuore, no? Che riguarda Gigi D'Alessio, che porta sul palco del suo concerto a Caserta i figli più piccoli, Francesco e Ginevra. Un momento sicuramente dolcissimo, accolto dai fan con lunghi applausi. I bambini, divertiti e sorridenti, ovviamente erano perfettamente a proprio agio sul luogo di lavoro del papà. E da qui la domanda di oggi, appunto: portate i vostri figli sul vostro luogo di lavoro? Come reagiscono loro, i vostri colleghi e magari il vostro datore di lavoro, o la vostra azienda è particolarmente attrezzata per accogliere i vostri figli? 348 075 80 60.

0: goccia a goccia, beh, una in più farebbe comodo, visto le temperature di oggi. Le 13 da 26 minuti, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Oggi vi chiedo se portate i vostri figli sul vostro luogo di lavoro, come reagiscono loro, i vostri colleghi, il vostro datore di lavoro e se l'azienda magari è attrezzata per accoglierli. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Sì, io sono contenta perché grazie al mio datore di lavoro riesco a portare mia figlia con me in ufficio. Ovviamente non è un posto adatto perché non abbiamo strutture adeguate, però purtroppo soprattutto in estate, quando i centri estivi costano 200 euro a settimana, purtroppo non sempre è possibile lasciarli in questi luoghi, quindi di conseguenza la mia bambina è con me e diciamo che la porto con me da quando aveva 3 anni, oggi ne ha 11, la lascio fare al mio posto a fianco, e da quando era piccola lei faceva i cocumenti.
2: Allora, io sinceramente non ho figli e comunque non li porterei sul luogo di lavoro, e soprattutto mi dà fastidio quando nel mio negozio portano i figli quando vengono a farsi i capelli e non stanno fermi e rovinano il negozio. Quella è una cosa veramente fastidiosa, quindi figuriamoci se vorrei che il mio facesse lo stesso. Francesca da Loro Ciuffenna.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
5: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
4: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
8: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: pranzo, cosa vi chiedo oggi? Se portate i vostri figli sul vostro luogo di lavoro, come reagiscono? Dove è possibile farlo, naturalmente, perché non tutte le aziende sono attrezzate per portare i figli sul posto di lavoro. Diciamo che è una pratica alquanto complessa, che offre sicuramente dei vantaggi conciliativi, però presenta anche dei limiti logistici e di sicurezza. Questo ovviamente va detto e specificato. E allora 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Io quando ero piccolo andavo con mio padre al lavoro, ma i tempi erano diversi, potevi salire a bordo sulle navi, stare in ufficio, nel terminal, però adesso penso che portare un figlio sul posto di lavoro, a meno che non sia solo un ufficio con un lavoro privato, allora si può fare. Ma oggi sulla sicurezza sul lavoro è complicato portare un figlio sul proprio posto di lavoro, quindi all'epoca si faceva, adesso non più. Con questo vi abbraccio, Federico da Portici.
0: Ciao Fede, grazie.
2: Io lavoro in sanatoria e
0: è lì un po' più difficile.
2: Tante ore fuori, certo. A volte non posso rispondere alle telefonate perché magari sto facendo un intervento chirurgico, oppure molte volte ho un'urgenza e devo lasciare fatto e da fare per andare al lavoro. Ho portato i miei figli al lavoro ed è una cosa molto bella perché così loro si rendono conto dove va mamma, in che luogo lavora, con chi lavora, perché poi io spesso racconto dei miei colleghi, perché poi in ogni posto di lavoro, quando non vuoi, si crea una piccola comunità. Anche ai miei figli parlo dei miei colleghi, quindi è bello poi parlare, nominare le persone e avere poi una faccia presente. Io lo ritengo invece molto molto importante, perché quando tu poi vai via loro sanno dove vai.
3: Beh, ovviamente non è che li porto durante gli interventi chirurgici, certo. Ovvio, sì, li porto quando magari no li porto, ma li sono venuti a prendermi, hanno avuto modo poi di conoscere l'ambiente.
0: Grazie. E allora, voi portate i vostri figli sul luogo di lavoro, come reagiscono? 348 075 80 60.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. 3 per te, su Radio Subasio.

0: Buongiorno Pausini, volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto se portate i vostri figli sul luogo di lavoro, come reagiscono loro, come reagiscono i colleghi e anche il datore di lavoro, e se le aziende nelle quali magari li avete portati erano sufficientemente attrezzate per accoglierli. Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, la chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Sono Nadia dalla Dispoli.
0: Ciao Nadia.
1: I figli ci sono cresciuti nel mio posto di lavoro, perché io ho un'attività proprio, un negozio, essendo la titolare le mie maternità sono durate pochissimo.
0: Immagino.
1: Del primo sono stata a casa sette giorni, della seconda sono stata a casa 13 giorni e poi ho ripreso subito a lavorare, e quindi loro venivano con me, li allattavo, poi le clienti se li spupazzavano e sono cresciuti all'interno del mio negozio, e in linea generale amo condividere con loro anche le mie esperienze, diciamo così, da adulto. Ciao Radio Su Base.
0: Beh, la tua esperienza sicuramente dovrebbe far riflettere qualcuno. Dopo 13 giorni sei tornata al lavoro, ti sei portata tuo figlio o tua figlia.
2: Angelo da Palombara.
0: Ciao Angelo.
2: Per dire il vero, è stata mia figlia a portarmi nel suo posto di lavoro, perché io fino a 2 anni e mezzo fa facevo tutt'altro lavoro, poi ho perso l'azienda con la quale collaboravo agli USO l'Europa, e tra una cosa e un'altra, tra un corso e un altro, adesso mi ritrovo a fare l'operatore tecnico autista sul 118, instradata da mia figlia, che erano già 5 anni che stava sul 118. Ciao ciao!
3: Sono Vincenzo da Napoli. Sì, mio figlio, quando avevo la mia attività commerciale, stava sempre con me. Lui si divertiva tantissimo, perché avendo un'attività per bambini si metteva a giocare e a provare tutti i nuovi giochi. Ora mio figlio ha 12 anni, quando ho cambiato lavoro 2 anni fa, infatti me lo dice sempre: papà, mi manca il tuo negozio. Un abbraccio forte.

0: Breaking news di TGCom 24, le 14 in punto.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia. L'ex leader del Fronte della Gioventù ha scontato un anno e mezzo di reclusione per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attenderlo un centinaio di sostenitori. L'ex sindaco di Roma ha detto: esco da innocente, questa sera vedrò Vannacci a cena. Il governo Meloni non ha fatto nulla per il sovraffollamento delle carceri. Europa a rovente, in Italia oggi 16 città da bollino rosso, domani saranno 17. In Gran Bretagna oggi fino a 39 gradi, scuole e uffici chiusi in alcune zone del Regno Unito. In Francia salgono i decessi per annegamento, 42 vittime dal 18 giugno, nelle ultime ore morto un bambino di 6 anni. Primo caso di Ebola in Francia, un medico umanitario di ritorno dal Congo, positivo ai controlli e in condizioni stabili, è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato. Il Pakistan, paese mediatore, afferma che i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana. Martedì 30 giugno potrebbe essere la data di inizio confronti. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso la dignità. Ha sempre chiesto verità e giustizia, senza odio. Così l'avvocata Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano, trovato morto al Cairo nel 2016 nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia, nel processo a carico di 4007 egiziani. Droga, cresce il consumo tra studenti under 18. Nel 2025 quasi 350.000 alunni minorenni hanno riferito di aver utilizzato almeno una sostanza illegale nel corso dell'anno, dato in aumento rispetto al 2024, più 20%, emerge dalla relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze. Questa è la breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A13 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Altedo e Ferrara Nord in direzione Padova. 3 km di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A23 tra Pontebba e Ugovizza procedendo verso il confine di Stato. Sulla A26 un incidente provoca 2 km di coda tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Infine sulla statale 3 via Flaminia si segnala un tratto chiuso causa lavori tra l'incrocio del casello Magliano Sabina e l'incrocio Ponte Sanguinaro. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole! Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: L'inflazione sa-

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo mercoledì 24 giugno 2026. Buona estate a tutti e per voi un classico di Lucio Danna, 1990, attenti al lupo.

Giochi con la luce sì, ma qualche giochino con l'acqua, magari fresca, lo farei, viste le temperature di questi giorni. Siete su Radio Subasio, bentrovati, sono Leonardo, insieme sino alle 17 Summer Funk, e per voi c'è Francesco Gabbani.

Allora, è un mito la stessa canzone degli 883, davvero iconica ormai, è diventata, fa parte diciamo della storia della musica italiana. Max Pezzali su Subasio, alle 15 cosa succede? Beh, un po' di movimento lo creiamo, perché arrivano i 60 minuti evo dedicati, iniziate a pensarci su qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e che poi ascolterete tra le 15 e le 16. Per prenotarla semplicissimo, tra poco ricorderò i contatti.

0: buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Alle 15 jukebox, prenotate adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16. Codice d'accesso per i vostri messaggi scritti o vocali 348 075 80 60. Subito per voi, Angie, signorina.

Questa è la coppia che ha fatto sognare il mondo, lo posso dire? Beh, sono sposati nel 2004 con una cerimonia sorpresa a Los Angeles. Diciamo che l'unione non è durata tantissimo, 10 anni, però particolarmente intensi, devo dire. Jennifer Lopez e Marc Anthony, Nome Ames, ricordate anche il pezzo, no? Non amarmi, era quella lì praticamente. Hanno inciso insieme canzoni indimenticabili come appunto questo duetto assolutamente romantico. Siete su Subasio, Angelina Mango e Marco Mengoni.

Carmen Consoli su Subasio, dove alle 15 puntuale come sempre arriva il jukebox. Allora, se volete prenotare la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16, inoltrate subito il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram. Il codice d'accesso è il 348 075 80 60. Se siete belli tranquilli, spiaggia in questo momento, e ci state ascoltando attraverso l'app, sappiate che all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto naturalmente anche chi è al lavoro, 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16, perché sta per arrivare il jukebox. E mi raccomando, il vostro nome, titolo della canzone, possibilmente la città dalla quale ci seguite.

0: Breaking News di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Rutte riferisce che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione americana in Iran. Dalle basi statunitensi in Italia, per esempio, sono partiti 500 aerei statunitensi, ha precisato il segretario generale della NATO. Il Ministero della Difesa italiano ribatte: sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, secondo gli accordi esistenti. Il Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti in Parlamento. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra, un richiamo del Congresso al ruolo costituzionale nelle decisioni sull'uso della forza militare, una critica di fatto istituzionale a Trump per la guerra con l'Iran, furioso il presidente americano. Caldo record, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, 16 le città da bollino rosso oggi, domani saranno 17, attesi 38 gradi anche in Trentino. La Francia ha battuto ieri il suo record di temperatura massima media che risaliva al 2003, 38,2 gradi, aumentano le vittime di annegamento, sono oltre 40. Quella delle carceri è una realtà terribile. Il governo Meloni non ha fatto nulla. Così Gianni Alemanno, uscito stamane da Rebibbia, dopo un anno e mezzo di reclusione per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. L'ex sindaco di Roma ha detto: questa sera vedrò Vannacci. Salvini al lavoro per militarizzare le stazioni italiane. Il ministro leghista dice: c'è ancora troppa gentaglia in giro, serve un controllo metro per metro. I mondiali di calcio, la Colombia batte la Repubblica Democratica del Congo 1-0, la Croazia vince 1-0 contro il Panama, alle 21 Svizzera-Canada, in campo alla stessa ora Bosnia-Erzegovina-Qatar. MotoGP è ufficiale, la Ducati e Bagnaia si separano dopo 8 stagioni, percorsi diversi, nuove sfide, ma che viaggio emozionante abbiamo vissuto insieme, così sui social la casa di Borgo Panigale. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
2: E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Inizia il caldo jukebox di Radio Subasio, 348 075 80 60. Se volete inoltrare adesso i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, vi ricordo di specificare sempre il vostro nome, titolo della canzone, possibilmente la città o la località di vacanza dalla quale ci state seguendo. Se volete prenotare la canzone attraverso l'app, è possibile farlo perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare Nicoletta, saluto anche Aurora e poi saluto anche Giacomo di Napoli che ha scelto la collection di oggi.

tempo di jukebox, quindi 60 minuti a voi dedicati sono praticamente iniziati. Se volete inoltrare il vostro messaggio, la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram 348 075 80 60, e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare, visto che è il suo onomastico, tutti i Giovanni e poi il mio babbo che ci ascolterà. Saluti da un italiano disperso nello Yorkshire inglese, peccato non sia firmato questo messaggio. E poi devo salutare anche Luigi che ci segue da Marigliano, e ancora il messaggio di Marco di Milano: vorrei richiedere una canzone nel jukebox di oggi perché piace tantissimo a mia moglie. Ciao e grazie da Giovanni, che ci segue appunto da... no, chi è? Ah, eccolo qua, non trovavo il titolo della canzone. Ha scelto Partenope, siete su Subasio e questo è il jukebox.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Viaggio Iris, canzone scelta da Mauro di Rimini, che salutiamo naturalmente. 348 075 80 60, se volete inoltrare i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. E a proposito, devo salutare anche altri amici. Chi è? Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Giuseppe d'Albano Laziale. Voglio dedicare una canzone a mia moglie Deborah e dirle che è tutta la mia vita.

0: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio, sono Annalisa, una vostra grande fan. Potreste trasmettere Piccola Stella di Ultimo? Grazie. Radio Subasio.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!

quando la bevi prova a contare le bollicine se ce la fai, se hai il coraggio di farlo, lo stomaco soprattutto. Siete su Radio Subasio, dai, allora devo salutare a proposito Daniele Di Prato e poi Gaia Nicoletta e Elisa, hanno scelto loro la canzone di Vasco e volevano salutare Filippo perché insomma festeggia il suo compleanno, quindi tanti tanti auguri anche da parte nostra. 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Anna da Cetona. Oggi vorrei ascoltare Flamenco Paranoia di Samuele.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Tommaso, buon pomeriggio, parla Civitanova Marche. Potrei ascoltare Spaccacuori di Bersani? Ciao, grazie.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Spaccacuore, Samuele Bersani, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Siamo alle battute finali, se volete potete inoltrare i vostri saluti, quelli dell'ultimo secondo, al 348-075-8060. Devo salutare Cinzia. Altro messaggio firmato da Andrea, dice: in questo momento sono in pausa e tra poco rientrerò al lavoro. E se possibile vorrei ascoltare Animali Notturni di Malika. Ciao!

0: notturni.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Deborah da Chianti e vorrei ascoltare nel jukebox di oggi Maledetti Innamorati di Enrico Nigiotti e dedicarla a mia ragazza Andrea. Grazie.
3: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Break news di TGCon 24, le 16 da un minuto.
2: Buon pomeriggio da Mattia Venini. I colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno settimana prossima. Teheran intanto prepara degli incontri con i paesi del Golfo in Arabia per ricucire i rapporti. Bufera sulle parole del segretario NATO Rutte. 500 aerei americani decollati dall'Italia per l'operazione in Iran. Italia da bollino rosso, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso a causa del caldo. Nuovo record di temperature in Francia, dove è salito a 42 il numero delle persone morte annegate mentre cercavano refrigerio, tra loro anche un bambino di 6 anni. La Presidenza del Consiglio ha chiesto un risarcimento di 2 milioni nei confronti dei 4007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Oggi il processo nell'aula bunker di Rebibbia. L'intervento del legale dei genitori, la famiglia ha lottato a mani nude contro il regime egiziano. A Milano sarà lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della locale che ha perso la vita lunedì sera durante un inseguimento. L'albanese alla guida del SUV pirata, 27enne con obbligo di firma, ha confessato dicendo di non essersi accorto di nulla. Parla la mamma di Sara e Alicia, le sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e trovate domenica sera a Formia. Voglio stare con loro e loro vogliono stare con me. La donna è in carcere a Teramo, dove ha incontrato la garante dei detenuti della regione. Mondiali di calcio, al via la terza e ultima giornata della fase a gironi. Alle 21 ore italiane, Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Nella notte, Marocco, Haiti, Scozia, Brasile, Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione su strade e autostrade. Code sulla A4 Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Si è verificato un incidente sulla A35, la Brebemi, in prossimità dello svincolo per la A4 Milano-Venezia in direzione della tangenziale esterna di Milano, la A58. Sulla A30 Caserta-Salerno il traffico è congestionato, code da Mercato San Severino alla barriera di Salerno in direzione Caserta. Sulla A9 dei Laghi un incidente a causare code tra Saronno e il bivio per la A8 Milano-Varese in direzione Lainate. Sulla A1 Firenze-Roma si procede a rilento per un veicolo in panne tra Incisareggello e Firenze Sud verso Firenze. Sulla A15 Parma-La Spezia materiali dispersi in carreggiata allo svincolo di Fornovo in direzione Parma. Sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo per incidente allo svincolo di Palermo in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Quando non sono a casa tutto bene.
17: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
18: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
19: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
20: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Le 16 da 8 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti anche da parte di Katia Giuliani.
21: E buon pomeriggio a tutti anche da Leonardo Fabrizi. Siamo bianchi tutti e due.
1: Sì, bianchi. White. E allora, fra pochissimo si gioca.
21: Subito c'è la collection.
1: Una donna per amico, Lucio Battisti.

0: Amico, grande classico di Lucio Battisti in apertura dell'ora ludica di Radio Subasio. Vai, no, si gioca.
1: No, voglio dire, ma non posso essere censurata prima ancora che mi si apra il microfono. Cioè, prima ancora, capito? Mi dice, questo non lo devi dire, questo non lo devi
0: certo.
1: dire, questa parola non la devi dire, questa parola non la devi dire. Cioè, mi ha praticamente già censurato il vocabolario. Allora, che vi dico?
0: Boh. Ma che ridere, te lo dico così, vabbè. Che ridere. E allora, oggi vi chiediamo di indovinare l'attore in lingua originale, quindi ascolterete un frammento di un film iconico.
1: Iconico.
0: Che la Giuliani non ha visto,
1: io
0: ve lo dico.
1: Non ho visto.
0: Ve lo vergogna, tremenda.
1: No, non, ma non perché non mi piace il genere, non
0: vabbè.
1: Ho visto né l'uno, né il due, né il tre, né il quattro. Quanti ce ne sono?
0: Ma bella
1: più
0: lista.
1: Di quattro?
0: Una bella lista.
1: Più di quattro?
0: Diciamo così, una bella lista.
1: Cinque?
0: Vogliamo di basta.
1: Sei?
0: No, no, di basta.
1: Quanti ce ne sono?
0: Fermati.
1: Ma neanche
0: un
1: questo?
0: Un tot.
1: Vabbè.
0: Ok.
1: Sei,
0: allora,
1: sette,
0: ascolterete due. Quindi il frammento di un film in lingua originale, dovete dirci non il titolo del film,
1: ma il
0: non
1: nome...
0: il nome
1: no.
0: del protagonista, ma il nome dell'attore che interpreta il protagonista
1: e che fa un ruolo che non mi piace il genere perché quella roba lì fa,
0: basta,
1: fa...
0: fermati,
1: no,
0: fermati,
1: fa male,
0: non
1: cioè,
0: spoilerare
1: non,
0: per no, piacere.
1: No, è uno sport, lo posso dire,
0: non
1: era, non era tra le parole cestinate questo.
0: Ok, ok.
1: Ah, ce l'ho qui l'elenco, vedi, sport
0: ho dimenticato,
1: non c'è,
0: ho dimenticato di
1: è
0: dire
1: uno sport
0: cosa.
1: Che non mi piace.
0: E allora, attore in lingua, il nome dell'attore al...
1: Questo lo posso dire?
0: Al
1: 348-0758060, il numero è libero.
0: Sentiamo, vai.
2: When I came here tonight, I didn't know what to expect. I just saw a lot of people hate me. My best friend, he once said, you can't change. And he died. In here, there were two guys killing each other. But I guess that's better than 20 million. So what I'm trying to say is that if I can change... And you can change. Everybody can change.

0: o all'attore in lingua? Giusto, Katia Giuliani? Sei concentrata? Ci sei? Sei presente?
1: No, okay. Sto cercando di allenarmi anch'io un po'.
0: Sì, ma
1: scusa,
0: ce ne vuole.
1: Lui, ma lui era quello lì che faceva quell'allenamento con la musica, faceva certo, gli scalini.
0: Certo. La musica è importante. Quando ti alleni, è importante la musica.
1: Lo so.
0: Ti dà quella spinta in più, no?
1: Vero, io giusto? Ultimamente ascolto altro.
0: Tu cosa ascolti?
1: Sto tipo crime, roba.
0: Beh, certo, è ovvio direi.
1: Mentre corro, capito?
0: Allora, questo attore, ormai, vabbè, un attore è diventato iconico, così come il suo personaggio.
1: Beh,
0: il personaggio
1: sì,
0: che,
1: certo,
0: che ha interpretato, perché ora basta, insomma, cioè, anche basta.
1: Finito?
0: No? Beh, sì.
1: Eh sì, però sai ancora.
0: Perché all'epoca era il miglior figo del bigonzo lui,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è vero, però sto guardando una serie recente, non so se è recente, sempre con lui, no? Che interpreta un malavitoso di quelli un po', no? Mm. Non ricordo il titolo adesso. Ma lui era quello lì che Adriana.
0: Era proprio lui. Era proprio lui. Allora, visto che avete praticamente indovinato tutti,
1: super preparati,
0: devo dire.
1: Ro.
0: Ro, basta, fermati.
1: Era Ro.
0: E dobbiamo semplicemente andare così a caso, quindi
1: dai,
0: qualcuno di voi verrà in onda. A proposito, chi è?
2: Lone Ro Iwa.
0: Sì.
1: Chi è? Come scusa,
0: qualcuno
1: non
0: ha
1: ho
0: detto
1: capito
0: la sua, qualcuno ha detto la sua.
1: Ah, ok, vedi?
0: Ha detto la sua. Quindi
1: era quello che dicevo io.
0: Sì, vi facciamo riascoltare il frammento del film. Se volete continuare a inoltrare le vostre risposte, poi qualcuno peschiamo, ok?
1: Ma sì, allora dovete dirci l'attore, non
0: certo, il non il titolo del film o il
1: non
0: nome.
1: Ro, ma non chi è Ro, che fa Ro?
0: Chi ha interpretato Ro?
1: Dai che vi aspettiamo in onda 348-075-8060 Adriana.
3: I don't know what to expect. I just saw a lot of people hate me. My best friend, he once said, you can't change. He died. In here, there are two guys killing each other. But I guess that's better than 20 million. So what I'm trying to say is that if I can change, and you can change, everybody can change.

0: Ferro e cartone, Francesco Renga, stiamo giocando all'attore in lingua. Attenzione, attenzione.
1: No, mi sento, capito, voglio...
0: Io direi,
1: voglio
0: prima...
1: di tirare un cazzotto.
0: Davvero?
1: Posso tirarti uno?
0: Non provocarmi, Katia Giuliani. Intanto sai cosa facciamo?
1: Dove andiamo?
0: Andiamo a Prato, dove c'è la nostra amica Ilaria. Pronto?
1: Ilaria!
2: Pronto?
0: Eccola! Ciao,
1: ciao
0: Ilaria!
1: Ilaria, benvenuta tra noi. Benvenuta tra i matti, direi. Come stai?
2: Benissimo, grazie. A parte la calura di 39 gradi, ma insomma.
1: Esatto,
0: dai,
1: la calura.
0: A 40 ci danno il bonus, eh?
1: Sì. Ma... che bonus te lo dico fuori ma, onda il
0: sì,
1: bonus.
0: Un bel bonus. Ecco. Allora, Ilaria, tu hai dato la risposta esatta, ma ascoltiamo l'attore in lingua, però, in questo caso, doppiato dall'immenso
1: direi di sì,
0: Ferruccio Amendola, ok?
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Sentiamo, vai.
3: Quando sono venuto qui, non sapevo cosa mi aspettava. Ho visto che molta gente mi odiava e io non sapevo come la dovevo prendere. Poi ho capito che neanche voi mi piacevate. Ma durante questo incontro ho visto cambiare le cose. Cioè quello che provavate per me e quello che io provavo per... Sul ring eravamo in due disposti a ucciderci l'un l'altro. Ma penso che è meglio così che milioni di persone. Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare.
0: Però questa è una grande verità, eh?
1: Beh, insomma.
0: È vero? No, Ilaria?
1: Insomma, sì, anche qui avrei qualcosa da dire.
2: È una frase iconica.
1: Iconica, sì.
0: Poi... Se lui può cambiare, voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare, ma qua mi sembra che stia cambiando poco.
1: Stia cambiando molto poco e purtroppo non tutti cambiano. Sì. Insomma, ecco.
0: Ilaria...
1: Però posso dire, sì. Lo hai citato prima Ferruccio Amendola, ma insomma l'applauso lo meriterebbe. Non tutti cambiano. Sì. Ecco.
0: Ilaria...
1: Però posso dire, sì. Lo hai citato prima Ferruccio Amendola, ma insomma l'applauso.

0: Allora, mio figlio fa karate. La box non la seguiamo molto, però il film è stupendo, posso dire.
1: E allora, visto che me lo dice Ilaria, adesso li recupero il riguardo, ma solo perché me l'hai detto te, Ilaria.
0: Bene.
2: Il primo forse è il più bello, mitico proprio, il primo. Okay. Poi vabbè, anche gli altri, insomma, non sono male, effettivamente. Okay. Quindi ti consigliamo, cara Katia Giuliani, di farti una cultura per quanto riguarda i Rocky.
1: Mi sono organizzata le prossime serate da qui a non so quando.
2: Vabbè. Andiamo. Ilaria, tu cosa fai nella vita?
0: Io sono impiegata. Lavoro a un consorzio di bonifica.
2: Ok, in questo momento sei in pausa?
0: In questo momento oggi è il patrono e quindi sono a casa. Oggi siamo in festa.
2: Bene.
0: Perché oggi giorno è il patrono di Firenze. San Giovanni, e se posso colgo l'occasione per fare gli auguri alla mia mamma che oggi fa gli anni.
2: Ma certo che puoi, vai.
1: Certo.
0: grazie infinite.
2: E allora facciamo tanti auguri anche noi alla tua mamma, che si chiama, come si chiama?
0: Giovanna, okay. Giovannina, perché era bello. Per San Giovanni, quindi poi scusami, non fa femmina e quindi Giovannina.
1: Quindi non ho capito, ma lei quindi festeggia il compleanno, cioè doppio augurio? Augurio per San Giovanni?
0: Esatto,
1: auguri.
0: Sì.
1: Doppi auguri.
2: Bene.
0: Auguri oggi.
2: E allora, cara Ilaria, noi ti ringraziamo e ci ribecchiamo la prossima magari, no? Quando vorrai ripartecipare ai nostri giochi pretestuosi, ok?
0: Grazie infinite.
1: Ciao, grazie a te. Buona estate.
2: Ciao e buon caldo. E allora noi giochiamo anche domani come sempre a partire dalle 16.
1: Certo, se sopravviveremo. Elettra Lamborghini subito.
2: Com'è che fa questa canzone?
1: Com'è che fa?
2: Fa così.

0: Bam bam, bambina. Radio su Basio.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti

0: senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
0: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Grateful Dead 1991, arrivato anche oggi. Certo che è arrivato.
1: È arrivata.
0: È vero, la fenomena.
1: È la fenomena.
0: Se ce l'hai assassina, poi è un problema.
1: Pensa a questo caldo.
0: Mamma mia, non ci posso
1: pensare.
0: Tu pensa avere una così come vicina di scrivania. Arrivederci.
1: Allora, in Giappone vi porto oggi. C'è questa giovane. Esatto, lei. C'è una giovane idol che è finita al centro delle polemiche per un fan service decisamente insolito dopo i concerti.
0: Le immagini ovviamente sono diventate virali e mostrano dei fan che durante gli incontri post show, quindi puoi immaginare, no? Dopo
1: cioè che tu salti, no? Si salti, balli, sudi.
0: Si avvicinano con il viso alle ascelle, avete capito bene, di questa ragazza.
1: Il caso ha acceso un dibattito perché
0: ha acceso un dibattito perché
1: queste sono le cose di cui bisogna parlare, no? Sui limiti dell'intrattenimento e su quanto in certi ambienti molto competitivi si possa arrivare a fare tutto pur di attirare pubblico e mantenere i fan. Questo lo vediamo ogni giorno, insomma.
0: Le solite scuole di pensiero, no? C'è chi parla di libera scelta, chi invece vede una forma di pressione economica e professionale, soprattutto in un settore dove emergere è molto molto difficile, anzi direi complicato.
1: Intanto molti follower continuano a sostenerla perché evidentemente il vecchio autografo non bastava più, cioè oggi i fan service devono essere più immersivi, cioè ti devi proprio immergere.
0: Fammi sentire l'ascella.
1: Leonardo, vieni.
0: Fammi sentire l'ascella.

0: The Classico di Raf, stai con me su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà, Katia Giuliani?
1: Guarda, parleremo di costi della vita, abitazioni, pendolarismo, insomma un argomento che riguarda tutti quanti noi. Poi vi spiego meglio.
0: Ok. Allora, poi ricordo anche il contatto per interagire, 348 075 80 60.
1: C'è la novità su Radio Subasio firmata Tommaso Paradiso.

0: tutto anche per oggi, cara Katia Giuliani. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E io come sempre vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGcom 24 alle 17 da un minuto. Passate una buona serata, domani.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Tragedia nel primo pomeriggio in Versilia, a Camaiore. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 53 anni e il figlio di 24 nella loro casa. L'uomo poi è rimasto sul posto fino all'arrivo dei carabinieri, che l'hanno trovato con l'arma sul tetto. Si indaga sul movente. Caldo da record sull'Italia, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso a causa delle temperature roventi. Bollino rosso in 16 città, aria condizionata in tilt alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Per oggi stoppa la vendita dei biglietti. Bufera sulle parole del segretario della NATO Rutte. 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia per sostenere l'operazione in Iran. Ma l'intenzione era sottolineare il sostegno europeo all'azione. La replica di Crosetto: da qui sono partiti solo voli conformi ai trattati. Primo caso di Ebola in Francia. Positivo ai controlli un medico umanitario di ritorno dal Congo. Affidato immediatamente a un ospedale specializzato, l'uomo è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito dal Ministero della Salute di Parigi, la sua carica virale è molto debole. Gianni Alemanno è uscito stamattina dal carcere di Rebibbia dopo un anno e cinque mesi scontati per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio. Esco da innocente, ha detto l'ex sindaco di Roma. Parlerò con Nordio sul sovraffollamento. Il governo non ha fatto nulla. Stasera cena con Vannacci. Mondiali di calcio, al via la terza giornata dei gironi. Alle 21 ore italiane, Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Nella notte, Marocco, Haiti, Scozia, Brasile, Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud. In MotoGP, ufficiale l'addio di Bagnaia alla Ducati. L'anno prossimo sarà in Aprilia. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Prosegue il caldo intenso sull'Italia. L'anticiclone nordafricano resterà protagonista almeno fino a fine mese, con un ulteriore aumento delle temperature nel weekend. Giovedì mattina sarà soleggiata quasi ovunque, mentre nel pomeriggio si svilupperanno temporali su Alpi, Appennini e zone interne di Sardegna e Sicilia. Massime oltre i 35 gradi in molte aree del nord e dell'entroterra del centro-sud, venti deboli e mari calmi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Subasio. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
8: Sì.
7: Però bella.
8: Ovvio.
7: Però vista mare.
8: Naturale.
7: Però con fascino. Però.
9: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel miglior ecoresort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Le 17:06 minuti, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, pronti a stare insieme anche nel corso delle prossime ore, soprattutto pronti per la collection. E che collection? Iggy Pop, The Passenger.

Action, siamo partiti con il piede giusto anche oggi, però adesso vi faccio immergere in un argomentino un po' così ansiogeno, ma tutto sommato riguarda la nostra vita quotidiana e quindi tutti coinvolti. Parliamo di affitti, per esempio, perché con gli affitti sempre più alti molte famiglie scelgono di vivere fuori città per spendere meno, perché ovviamente se prendi un appartamento in centro costa di più di un appartamento in periferia. Ma tra carburante, manutenzione dell'auto e poi parcheggi e poi il tempo anche perso negli spostamenti, insomma una parte importante, consistente del risparmio rischia di svanire. E quindi, secondo voi, vivere lontano dal centro conviene davvero oppure no? Cioè, è meglio una casa più economica e grande ma con molto pendolarismo, oppure una casa più piccola e costosa vicina al lavoro, vicina ai servizi? Ecco, questa è un po' la scelta su cui vi chiamiamo a dare il vostro parere, poi approfondiamo. 348 075 80 60.

0: collaterale.
1: Niente di male, Giorgia, su Radio Subasio. Dunque, comprare o affittare casa in città costa sempre di più, e questo uno dice, vabbè, ce ne eravamo accorti. Però molte famiglie proprio per questo motivo fanno una scelta apparentemente logica, cioè si spostano in periferia o anche nei comuni vicini dove l'affitto è più basso. Solo che il risparmio, una volta fatti bene i conti, spesso si dimezza proprio per strada. Secondo un'analisi, chi riesce a risparmiare circa 300 euro al mese sull'affitto può ritrovarsi a spendere più di 2.000 euro in più ogni anno tra carburante, manutenzione dell'auto, pneumatici, parcheggi, trasporti. Nelle grandi città il vantaggio resta, però si riduce anche parecchio. A Milano, giusto per farvi un esempio, un risparmio teorico di circa 5.400 euro l'anno sull'affitto scende a poco più di 3.000 dopo aver pagato gli spostamenti. A Roma, da quasi 4.800 euro si passa a circa 2.600, e nelle città medie può andare ancora peggio. Quindi, oltre ai soldi, poi c'è anche il tempo, un'ora all'andata, un'ora al ritorno, e il traffico, i ritardi, lo stress, la stanchezza. Alla fine una casa più grande, meno cara, può costare meno sul contratto ma molto di più nella vita quotidiana. E quindi chiediamo a voi: avete scelto di vivere più lontano per risparmiare? E facendo i conti fino in fondo, ne è valsa la pena davvero? Quanto spendete? Quanto tempo perdete anche ogni giorno per andare al lavoro e tornare? Perché anche questo è interessante per capire meglio anche il vantaggio, no? 348 075 80 60 su Radio Subasio. Tra poco vi leggo e vi ascolto.

0: sempre Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Meglio una casa più piccola e costosa in centro città, quindi vicino a tutto, vicino anche al lavoro, vicino ai servizi, oppure una casa più grande, economicamente più conveniente, ma con chilometri e ore di viaggio da fare quotidianamente?
1: È vero che avere una casa grande e comoda è meglio, ma io vi faccio la domanda: in una famiglia di quattro persone, se lavorano tutte e quattro e fanno quattro tipi di lavori diversi in località diverse, chi è che sceglie il posto dove andare al centro per stare più vicino al lavoro?
0: Già.
1: Quindi secondo me bisogna trovare un modo, come si dice, modus vivendi per stare bene tutti e senza ammazzarsi. Antonello da Roma.
0: Ti pare facile, Antonè, stare bene tutti senza ammazzarsi? Questo un po' è lo scopo quotidiano di ciascuno di noi, però hai posto un quesito giusto, perché se tutti fanno lavori diversi, no? La famiglia è numerosa e vanno a lavorare in posti diversi, alla fine chi è che decide davvero dov'è che bisogna vivere? Voi che scelta avete fatto? Cioè avete scelto di vivere in periferia per risparmiare sul costo della casa, quindi una casa magari anche più grande, economica, ma lontano da tutto, oppure meglio avere una casa piccola ma in centro, così insomma gli spostamenti si riducono? Pendolari, anche voi diteci la vostra al 348 075 80 60. Su Radio Subasio c'è anche Irama.

0: carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: case o vivere in città, avere una casa magari anche molto piccola, ma vivere in città, avere tutto a portata di mano, stare anche vicino al posto di lavoro, vale la pena o è meglio prendere una casa lontano dalla città, quindi più in periferia, magari più grande, economicamente conveniente, però poi devi fare gli spostamenti quotidiani per andare a lavoro tutti i giorni. Che cosa conviene di più? Che scelta avete fatto voi?
1: Ciao Subasio, allora io vivo dal 92 in campagna, deciso perché costava meno casa, quindi per una questione economica. Ormai però mi sono abituato, avevamo la possibilità di tornare a Roma, entrambi lavoriamo a Roma. Ma niente, no, non siamo tornati indietro, perché sì, è vero, un'ora per andare, un'ora per tornare, ma quando arrivi a casa in campagna, si sta in campagna. Quindi scelta economica all'inizio, ma poi adesso è diventata, non ne possiamo fare a meno. Sono okay. Salvatore da Roma.
0: Ciao Salvatore, quindi scelta economica iniziale, dici poi però evidentemente state talmente bene, lontano dalla grande città, lontano dal caos, dal rumore, dall'inquinamento, che anche se questo vuol dire, come dici te, fare un'ora all'andata e un'ora al ritorno, no? Tutti i giorni per andare e tornare dal lavoro, va bene così. Poi certo, ci piacerebbe anche così, per curiosità, fare un po' di conti, no? E capire se il risparmio sulla casa è stato poi mangiato completamente dalla spesa per gli spostamenti quotidiani. Però capisco che poi tornare a casa e trovare la pace, il silenzio della campagna può avere il suo valore. Voi che ne pensate? Che scelta avete fatto voi nella vostra vita? Cioè, meglio una casa più piccola e costosa, però in centro città, vicino a tutto, vicino anche al posto di lavoro, oppure una casa più grande, economicamente conveniente, ma con chilometri e ore di viaggio magari da fare tutti i giorni per andare al lavoro? 348 075 80 60. Qual è la vostra scelta? Ce la raccontate se vi va su Radio Subasio. Subito c'è Tiziano Ferro.

0: è stata tra le protagoniste di Amici 2026, vincendo l'ambito premio delle radio. Voce cristallina, potente, ha incantato i giudici e il pubblico di tutta Italia. Angie!
1: Non sono più la tua signorina.
0: Questa sera alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e rispondere alle domande dei fan.
1: Tu mi ami poco poco.
0: Questa sera alle 21, Angie, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Io sono qui, Claudio Baglioni, su Radio Subasio. Voi dove siete invece? Ma più che altro dove vivete? Perché è quello che abbiamo cercato di capire, che scelta avete fatto tra avere tutto a portata di mano, quindi casa in centro e quindi anche più costosa, però insomma ci sono dei vantaggi avere tutto a portata di mano, oppure casetta più grande, economicamente conveniente, distante dal centro, però poi c'è da fare chilometri ogni giorno magari per andare al lavoro. Qual è la scelta migliore? Qual è la scelta che avete fatto voi?
1: Ciao Radio Subasio. Ciao. Io dal 2002 ho fatto la scelta di andare fuori Roma, nonostante che ancora lavoro a Roma,
0: sì.
1: E sono andata verso il mare, Arde, a Nuova Florida per l'esattezza, e non tornerei indietro mai più a viverci a Roma, nonostante che ci lavoro e faccio la pendolare tutti i giorni, però quando è tipo il venerdì, giorni di festa, si vive con un'altra tranquillità, con tutto più calma, non ci sono file, non ci sono parcheggi che devi cercare due ore per arrivare a casa. Questa scelta sì è stata economica all'inizio, ma per ora non tornerei più indietro. Donatella da Ardea, Nuova Florida.
0: Ciao Donatella, beh, hai scelto il mare, voglio dire, meglio di così.
2: Certamente, ma tu fai un'ora di viaggio, ma quando rientri dal lavoro tu sei in campagna, e io abito a Cologno, e tu sali, incominci a vedere i cavalli, le mucche, arrivi a casa, una pace assoluta, la sera è la tua luna, le tue stelle, fai tutto in pace, in casa non ti entra nessuno, magari cosa di meno l'affitto, cosa di più la benzina, sì, è una cosa così bella, ma così bella che tu arrivi a casa e dici, ah, finalmente adesso stacco e poi fai tutto in pace.
0: La descrizione rende.
3: Ciao Katia.
0: Ciao.
3: Mirko da Cinisello.
0: Ciao Mirko.
3: Ma io sono più per la piccola casa in città, non tanto per un fatto economico, ma perché una casa piccola si pulisce molto più facilmente e poi si avvicina al lavoro e quindi si risparmia tanto tanto tempo libero.
0: E anche questo è un punto di vista, insomma, da considerare.
4: Buonasera Radio Subasio.
0: Buonasera.
4: Sono Mario da Belvedere Ostrense.
0: Ciao Mario.
4: Io abito a 20 minuti dal lavoro, abito in periferia. Ho trovato un giusto compromesso. Comunque sono dal parere che c'è chi vuole magari la comodità sotto casa, quindi abitare in centro. Io preferisco la tranquillità sotto casa, preferisco la periferia e mi godo le colline marchigiane.
0: Fai bene, goditi le tue colline marchigiane. Insomma, la scelta è sempre comunque soggettiva, no? Lo abbiamo capito, naturalmente entrambe le scelte hanno pro e contro, poi ognuno decida quali sono quelli che pesano di più e non solo a questo punto sul

0: Taylor Swift su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 18.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Pausa temporanea nei colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran. Riprenderanno settimana prossima. Intanto il petrolio scende sotto i 74 dollari al barile. Bufera sulle parole del segretario NATO Rutte. 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia per l'operazione Epic Fury. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso a causa del caldo da record che sta investendo l'Italia. Oggi 16 città da bollino rosso, venerdì saranno 18. Aria condizionata in tilt alla Galleria degli Uffizi di Firenze, fermata la vendita dei biglietti per oggi. La Presidenza del Consiglio ha chiesto un risarcimento di 2 milioni nei confronti dei 4007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Oggi il processo nell'aula bunker di Rebibbia, l'intervento del legale dei genitori, la famiglia ha lottato a mani nude contro il regime egiziano. Va ai domiciliari il 18enne alla guida dell'Audi caduta domenica nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese, con 9 persone a bordo. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 ragazzi. Il PM aveva chiesto la permanenza in carcere. Spari in casa e duplice omicidio a Camaiore, in Versilia. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24. Arrestato, è stato trovato dai carabinieri sul tetto con l'arma. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto. Non ne poteva più, ha raccontato un parente. Mondiali di calcio, al via la terza giornata dei gironi. Alle 21 ore italiane, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Nella notte, Marocco-Haiti, Scozia-Brasile, Repubblica Ceca-Messico e Sudafrica-Corea del Sud. In MotoGP ufficiale l'addio di Bagnaia alla Ducati. L'anno prossimo sarà in Aprilia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 un chilometro di coda per un incidente tra il bivio per la diramazione Roma Sud e quello per la 24 in direzione Milano. Per un veicolo in avaria sulla variante di valico dell'Autosole si segnalano 4 chilometri di incolonnamenti tra l'allaccio con la 1 e Badia verso Firenze. Ancora un mezzo in panne, questa volta sulla 13, causa code a tratti tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Infine sulla statale 16 Adriatica, incolonnamenti per un incidente all'incrocio Bari Corso De Gasperi viaggiando verso Otranto. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato. È un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
4: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
6: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
7: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: No, sì! Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
15: Quando siamo in vacanza.
16: A casa tutto bene.
17: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
18: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
19: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Le 18:04, ancora una volta buona serata a tutti, anzi buon pomeriggio, è ancora pieno giorno da parte di Katia Giuliani, pronti per la collection, subito c'è Loredana Bertè e la Luna Bussolini.

Ragazza Paradiso su Radio Subasio, come state e come state affrontando queste ore che sono veramente calde, temperature elevatissime un po' in tutte le grandi città e non solo in Italia, ma per esempio a Firenze anche i musei stanno accusando il colpo di calore, soprattutto perché se i condizionatori vanno in tilt proprio in questi giorni, insomma, trovarsi in un museo ad ammirare meraviglie rischia di costarvi un mancamento ed è quello che sta succedendo. Ve lo racconto tra poco su Radio Subasio, parleremo di questo, parleremo anche di tanto altro, ma naturalmente la musica non mancherà. Novità, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade.

Mi fai stare bene, Biagio Antonacci su Radio Subasio. Beh, non sono stati benissimo loro invece, i visitatori degli Uffizi a Firenze, perché il caldo, ormai lo dicevamo prima, non risparmia neanche i musei. A Firenze, per un guasto all'impianto di climatizzazione, alcune sale degli Uffizi hanno sfiorato i 33 gradi e quindi potete immaginare visitatori in difficoltà, guide esasperate, ingressi prima contingentati poi bloccati del tutto. Il problema sarebbe stato aggravato sia dalle temperature esterne sia dalla grande quantità di persone presenti contemporaneamente. Così, invece di contemplare i capolavori del Rinascimento, qualcuno rischiava di diventare veramente direttamente una natura morta, che voglio dire, non ci si scherza, ma trovarsi in quella situazione non deve essere per niente una bella esperienza, ed è anche un segnale molto concreto, cioè gli edifici storici e le città d'arte non sono stati progettati per affrontare stati sempre più estreme come quelle che stiamo vivendo negli ultimi anni. Quindi ormai veramente per visitare un museo, ragazzi, bisogna portarsi dietro un condizionatore autonomo incorporato nella borsetta. Magari qualcuno lo inventerà o lo avrà già inventato.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Attenzione, grande promo da Teddy.
6: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Rehab, Amy Winehouse su Radio Sobasio. In Francia, ve lo accennavo prima, alla maturità gli studenti devono affrontare anche domande esistenziali, no? C'è proprio una prova scritta di filosofia e le domande, leggevo, non sono proprio esattamente da risposta rapida. Per esempio, quest'anno c'era: abbiamo il controllo delle nostre parole? Oppure si può essere felici quando gli altri non lo sono? E lo scopo non è ricordare a memoria la vita dei filosofi in questo caso, ma costruire un ragionamento autonomo, un ragionamento rigoroso, coerente, quindi dimostrare di saper pensare e non soltanto ripetere, che ha un senso, è messa in questo modo. È una prova che in Francia viene seguita con grande attenzione, quasi fosse un rito nazionale. Da noi non so come verrebbe recepita una domanda del genere, cioè, immaginate una domanda del genere alle 8:30 del mattino fatta agli studenti italiani. Secondo me rischierebbe solo una risposta: professoressa, posso andare in bagno? Quando scappa.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Non c'è Laura Pausini nella serata di Radio Subasio quando sono le 18:51. Chissà come siete messi a quest'ora della sera, se insomma siete di un umore abbastanza alto, se siete stressati dal lavoro, dal traffico, insomma ovunque voi siate, il mio grazie va a voi che avete scelto la nostra compagnia. Vi accompagniamo anche nel corso delle prossime ore, ovviamente, su Radio Subasio.

0: vivid and waste what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Radio Subasio.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

0: Ma che ma su Radio Subasio Breaking News di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Una buona serata da Mattia Venini. 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia per l'operazione in Iran. Dopo le parole del leader della NATO Rutte, l'Alleanza Atlantica chiarisce, si riferiva al supporto logistico. Abbiamo rispettato le regole, ribadisce Tajani, siamo pronti a riferire in Parlamento. Mentre si fermano temporaneamente i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, riprenderanno settimana prossima, crollano petrolio e gas sui mercati. Il greggio Brent è sceso oggi sotto i $74 al barile per la prima volta da marzo. Il metano a €41 al megawattora sulla piazza di Amsterdam. Caldo record in Europa, oggi la giornata più torrida di sempre in Francia e in Regno Unito. In Spagna si stimano 108 morti per le alte temperature. In Italia un turista 87enne a Giulianova vittima di un malore in spiaggia. Un uomo di 61 anni è mancato invece mentre lavorava in vigna nel Piacentino. Dramma a Pieve di Camaiore in Versilia, dove un 63enne ha ucciso in casa la moglie di 52 anni e il figlio di 24 a colpi di fucile. Arrestato dai carabinieri, ha subito confessato: mi sono liberato di loro. Alla base del gesto dei dissidi familiari, non ne poteva più, ha raccontato un parente. Nel corso dell'ultimo anno il 23% degli studenti minorenni ha assunto almeno una droga. È quanto emerso dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia. Cannabis e cocaina gli stupefacenti più diffusi, cresce il consumo di nuove sostanze. MotoGP, dopo 8 anni e 2 titoli mondiali, finisce il sodalizio tra la Ducati e Bagnaia. Ufficiale il divorzio alla fine della stagione. In rosso arriverà Pedro Acosta, mentre Pecco andrà in Aprilia. Tennis, esordio vincente di Sinner all'Armani Tennis Classic contro Norri. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Prosegue il caldo intenso sull'Italia. L'anticiclone nordafricano resterà protagonista almeno fino a fine mese, con un ulteriore aumento delle temperature nel weekend. Giovedì mattina sarà soleggiata quasi ovunque, mentre nel pomeriggio si svilupperanno temporali su Alpi, Appennini e zone interne di Sardegna e Sicilia. Massime oltre i 35 gradi in molte aree del nord e dell'entroterra del centro-sud, venti deboli e mari calmi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Subasio.
6: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
9: Grandi Scuole!
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: 19:06 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora insieme, un'altra ora piena di musica ci aspetta come sempre, piena di successi, e subito la collection The

Achille Lauro su Radio Subasio. Beh, il caldo, sì, se ne parlava prima, insomma, abbiamo parlato anche del caldo che un po' ha creato momenti di difficoltà agli Uffizi di Firenze e a Parigi anche, insomma, non scherza il caldo, che sta modificando persino gli orari dei monumenti. Con temperature intorno ai 40 gradi, la Torre Eiffel, per esempio, e il Louvre hanno deciso di chiudere prima. La struttura della torre metallica con il calore può allungarsi anche di diversi centimetri, spiegano gli esperti. Nei grandi musei invece il problema è l'accumulo di calore dentro edifici storici non progettati, lo dicevamo anche prima parlando di Firenze, non progettati per queste temperature, quindi aggravato poi dalla presenza di migliaia di visitatori, lì il caldo diventa ancora più insopportabile. Quindi non è più solamente una questione di disagio, cioè il caldo estremo sta veramente mettendo a dura prova città, monumenti, patrimonio artistico. A questo punto la Torre Eiffel non sarà più il simbolo dell'amore eterno, no? Il simbolo romantico di Parigi, ma quello, un po' quello dell'estate europea, se vogliamo, cioè si allunga, si surriscalda e

Che male c'è, che c'è di male? Pino Daniele nella serata di Radio Subasio, mentre c'è chi come Emanuela di Alatri ci ascolta mentre ha le cuffiette. Non so che cosa stia facendo Emanuela, però ha l'auricolare e dice

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
10: L'inflazione sale.

0: market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali. Hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto?
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto?

0: Primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: In Giappone esiste un servizio che permette di affittare una nonna, perché le nonne sono un bene prezioso e non tutti hanno la fortuna di averle, per cui perché no, affittarne una può essere interessante. Ve lo racconto su Radio Sbasio tra poco.

TL Crazy su Radio Subasio. Lo dicevamo prima, in Giappone esiste un servizio che permette di affittare una nonna, cioè donne sopra i 60 anni vengono messe in contatto con persone che hanno bisogno di compagnia, ascolto, consigli, aiuto per esempio con i bambini o anche semplicemente di qualcuno che sappia preparare una buona cena, no? Un buon brodo, che ne so. Per chi le chiama è un modo per ritrovare un calore familiare che magari manca. Per le donne coinvolte invece significa lavoro, significa socialità, anche la possibilità di mettere a disposizione anni di esperienza, no? E l'idea messa così, insomma, può sembrare un po' anomala, in effetti però se ci pensate potrebbe essere uno scambio molto interessante, perché le nonne offrono consigli, offrono saggezza e in cambio ottengono compagnia e sostegno, almeno questa è la speranza.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Zucchero, occhi su Radio Subasio mentre ci avviciniamo al termine di questo nostro appuntamento, soprattutto ci avviciniamo al 3 per te, quindi preparatevi perché qualcuno di voi avrà la possibilità anche stasera di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita, come sempre una via l'altra senza interruzione.

0: capoeira.
1: Amore capoeira su Radio Subasio, Breaking News di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 20.
2: Buonasera da Esther Roletto. In Versilia un 63enne ha ucciso a colpi di fucile il figlio di 24 anni e la moglie di 52, che ha cercato di difendere il giovane, poi si è rifugiato sul tetto di casa a Pieve di Camaiore, sino a quando sono arrivati i carabinieri e si è lasciato arrestare senza opporre resistenza. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo ai militari. Tre morti a Lodi, Piacenza e Garlasco legate all'ondata di caldo che sta investendo il paese. Domani bollino rosso in 17 città. Il Ministero della Salute ha convocato una riunione tecnica per monitorare la situazione. Vari arresti domiciliari, 18enne accusato di omicidio stradale plurimo per la morte dei tre amici 17enni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'Audi che guidava sabato notte, che è finita nel canale Villoresi a Senago nel Milanese. Il ragazzo incensurato ha cercato di soccorrere Camilla, deceduta nell'impatto, motiva il giudice. Le polemiche sugli aerei americani decollati dalle basi italiane per supportare Epic Fury in Iran. Sono stati 500, rivela Mark Rutte, l'opposizione insorge, ma il ministro della difesa Crosetto, stupito per le dichiarazioni del segretario generale della NATO, ribatte: solo voli conformi ai trattati, poteva informarsi, e la correzione è arrivata nel pomeriggio. Il tipo di sostegno riguarda la logistica o l'assistenza tecnica. L'Europa deve rafforzare la sua componente nell'Alleanza Atlantica, afferma Giorgia Meloni al termine del Summit a 5 di Berlino. Sulla stessa lunghezza d'onda Emmanuel Macron, e domani la Premier e il Presidente francese si ritroveranno ad Antibes per un bilaterale improntato sulla difesa. Mondiali di calcio, stasera in campo dalle 21, Bosnia-Herzegovina, Qatar, Svizzera-Canada, a mezzanotte Scozia-Brasile e Marocco-Haiti. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Un altro incidente, questa volta sulla A4, provoca incolonnamenti tra Somma Campagna e Peschiera verso Torino. Rallentamenti sulla A16 per un veicolo in fiamme tra Grotta Minarda e Benevento in direzione Napoli. Infine, sulla statale 172 dei Trulli, traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Putignano in direzione della statale Tale 100 di Gioia del Colle. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto. Just
6: gonna stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: È arrivato Prime Day su Amazon. Con
0: 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Buona serata a tutti, su Radio Subasio siamo pronti per il 3 per te. Come sempre tra pochissimo suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection, Fabio Concato. Fiore di maggio.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo arrivati al 3 per te, puntuali come sempre, anche stasera l'appuntamento in cui vi diamo la possibilità di richiedere ben tre canzoni e di ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione. E stiamo per conoscere il fortunato o la fortunata di questa sera, ma voglio anche ricordarvi le modalità per partecipare se anche voi avete voglia di ascoltare tre canzoni che sono particolarmente importanti per la vostra vita. Potete richiederle adesso chiamando lo 07 580 60, oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Vincenzo.
0: Città:
2: Bologna.
0: Età:
2: 48.
0: Cosa fai nella vita?
2: Lavoro come magazziniere.
3: Scelgo lo scaffale giusto che fa per voi, faccio il magazziniere di tutti questi toys.
0: Segno zodiacale:
2: Scorpione.
0: Segni particolari:
2: Segni particolari nessuno.
4: Sulla sua carta d'identità c'è scritto: segni particolari tutti.
0: La cosa che sai cucinare meglio?
2: La carbonara.
0: Una frase nel tuo dialetto:
2: chi dura non molla, chi dura non molla.
0: Piatto preferito?
2: C'è la teglia e lo scoglio.
0: Liscia o gassata?
2: Gassata.
5: Acqua gassata in gargarella.
0: Sole o luna?
2: Sole.
0: Cosa gli altri ti rimproverano sempre?
2: Mi rimproverano di fare sempre tardi la notte.
6: Dove sei stato? Sono le 2 del pomeriggio. Puzzi d'alcol.
7: Perché stiamo lavorando con l'etanolo e allora...
0: Mi canti una canzone?
2: Ti voglio, na na na na, ti voglio, na na na na, ti voglio, na na na na na na na na na na, quanto ti voglio.
8: Io voglio molto di più di quello che tu mi dai.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Allora, il mio amico Matteo, la mia compagna Sofia e il mio carissimo amico Alfio.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: David Bowie, Pace Oddity, Vasco Rossi, Siamo solo noi. Franco Battiato, Up, Patriot, Tua.
0: Radio Subasio, 3 per te.

solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Siamo solo noi, Vasco Rossi su Radio Subasio, a chiudere il 3 per te di Vincenzo di Bologna. È stato Vincenzo il protagonista di questa sera, è stato Vincenzo a richiedere le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche David Bowie, Space Oddity, prima ancora Franco Battiato, Up Patriots to Arms. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 è il numero da chiamare, oppure sulla nostra app andate nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Amore, portami in paradiso.
7: Ok, prenoto il traghetto.
6: Come, scusa?
8: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
9: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io?
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
14: Quando non sono a casa tutto bene.
15: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
16: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
17: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
20: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Vi piacerebbe poter prevedere il futuro? Da un lato io rispondo per me e direi di sì, dall'altro forse meglio di no. Comunque parleremo anche di questo, perché forse non è solo una possibilità ma è realtà. Su Radio Subasio ne parliamo tra poco, subito. Vaffamore, c'è Mew.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Dolores O'Riordan, Ordinary Day su Radio Subasio. Novità, sono stati scoperti i neuroni Nostradamus nella corteccia visiva. Questi neuroni sono praticamente in grado di prevedere eventi futuri basandosi su esperienze passate, anticipando per esempio la traiettoria di un oggetto in movimento addirittura. La capacità predittiva di questi neuroni funziona automaticamente anche quando l'attenzione è focalizzata su altri compiti, quindi questo suggerisce un processo inconscio. Il cervello sfrutta le informazioni derivanti dalle esperienze passate per formulare aspettative sul futuro, adattando i nuovi fenomeni a modelli già memorizzati nei nostri ricordi. Ora, al di là di quello che noi possiamo volere o non volere, desiderare o non desiderare, sta di fatto che la scoperta di questi neuroni Nostradamus evidenzia l'incredibile complessità del nostro cervello e la capacità proprio del nostro cervello di anticipare il futuro, e questo apre anche nuove strade per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, ma tra pochissimo ritorna anche Radio Subasio Music Club. Non mollateci, perché stasera protagonista ci sarà Angie.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera alla nuova legge elettorale. Venerdì inizia la discussione in aula. Premio di maggioranza per la coalizione vincitrice che superi il 42% dei voti e liste bloccate. Soglia di sbarramento al 3%. C'è l'obbligo di indicare un candidato premier. L'Europa rafforzi la sua componente nella NATO, così Giorgia Meloni al termine del summit E5 a Berlino. Sulla stessa lunghezza d'onda Starmer e Macron. Domani la premier e il presidente francese saranno ad Antibes per un bilaterale. Al centro del tavolo il dossier difesa. La NATO smorza i malumori. Solo sostegno logistico e tecnico, dicono dall'alleanza, dopo le frasi del segretario Rutte che aveva parlato di 500 voli militari americani verso l'Iran da basi italiane. Crosetto lo striglia. Solo operazioni conformi ai trattati. Poteva informarsi meglio. Ci sarebbe il rifiuto dell'omosessualità del figlio dietro la furia omicida del 63enne che in Versilia ha ucciso a fucilate il ragazzo 24enne e la moglie di 50 anni. L'uomo, arrestato dopo un tentativo di barricarsi sul tetto di casa, avrebbe detto ai carabinieri: mi sono liberato di loro. Il caldo non accenna a mollare la presa sull'Italia. Si contano le prime vittime, 3 i morti accertati a Lodi, Piacenza e Garlasco, un altro possibile caso a Napoli dove un clochard è deceduto forse a causa delle alte temperature. Domani bollino rosso in 17 città. Mondiali di calcio al via in questi minuti: Bosnia Qatar e Svizzera Canada. A mezzanotte seguiranno Scozia Brasile e Marocco Haiti. MotoGP: Bagnaia saluterà la Ducati a fine stagione dopo 8 anni per approdare in Aprilia. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio
2: Subasio. E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
14: Quest'estate vorrei trovare un paradiso per i bambini. E per noi, ovviamente.
15: Ho già preso i voli.
14: Eh?
16: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner, in Sardegna, in un'oasi naturalistica unica. Scopri il miglior eco resort al mondo. Famiglia, mare, natura. Prenota su arbataxpark.com.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
18: Only goal.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
21: Quando siamo in vacanza.
22: A casa tutto bene.
23: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
24: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
25: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
26: I suoni delle canzoni. Le emozioni delle parole. I sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club.
27: Una buona serata da Manuel Saraca, si riaccendono i riflettori, le luci di Radio Subasio Music Club questa sera per un artista che ha saputo conquistare il pubblico e le radio italiane con la forza di mille missili. Da una parte c'è la cantautrice super social, determinata e onesta, dall'altra c'è la ragazza cresciuta a piano e voce. Questa sera ci farà ascoltare dal vivo il suo nuovo EP, facciamo un grande applauso a Angie!

0: poco.
1: Ma fate un applauso, wow.
0: A Radio Subasio Music Club, il tuo pubblico
1: grazie
0: in
1: per
0: piedi.
1: Aver pensato con me.
0: Allora, benvenuti a tutti, saluto subito chi ci sta ascoltando a Radio Subasio, chi è in video collegamento e che avrà la fortuna anche di farti qualche
1: ciao
0: domanda.
1: Ciao a
0: tutti! Cara Angie, ben trovata, benvenuta a Radio Subasio, come stai?
1: Bene, benissimo, sono molto felice di essere qua, era una cosa che volevo fare da un sacco di tempo. E quindi sono molto molto molto felice, è bello vederli così super vicini, che di solito, non lo so, abbiamo delle transenne che ci separano, quindi è molto bello vederli.
0: Peraltro mi hanno già detto prima, ma posso abbracciarla alla fine?
1: Ovvio.
0: Sì, cioè la possibilità di fare la foto, assolutamente.
1: Certo.
0: Allora, io so che questo è un periodo super intenso per te e vieni da un'esperienza importante. Domanda di rito, com'è stato tornare alla normalità dopo l'esperienza di Amici?
1: Allora, sono ancora dentro al frullatore. Diciamo che dalla finale non ho avuto giorni per staccare e quindi sto su un treno in corsa e speriamo non si fermi mai e sono molto molto felice, ci sono stati gli in store, l'uscita del disco, adesso i live e un sacco di cose bellissime, nuove canzoni, quindi tante cose.
0: Peraltro anche prima di questa esperienza tu hai già avuto diverse occasioni per cantare, per farti conoscere, hai fatto anche Sanremo Giovani, però ad Amici hai ottenuto il premio delle radio, che è un riconoscimento importante. Farei un applauso perché avere, diciamo, come dire, il consenso, ecco, delle radio italiane è molto importante. Come ti sei sentita quando hai ricevuto quel premio?
1: Allora, io onestamente non me l'aspettavo, cioè ero super convinta di entrare e riuscire, perché non lo so, io non ho mai vinto niente, cioè veramente non ho fatto un primo posto da quando sono entrata nella scuola, quindi ero proprio sicura, cioè non lo so, mi ero proprio abituata a non vincere niente, quindi ho detto ma sì, cioè andiamo, ma tanto non vincerò io perché ormai ero abituata, e quindi non lo so, è stato sorprendente in senso molto bello.
0: Beh, diciamo che è stato forse il primo premio, però stai vincendo tanto con questo pubblico che ti adora, con la possibilità di fare le cose che ami, la tua musica. E giusto parlando della tua musica, è uscito da poco il tuo nuovo EP, Sogni di Vetro, che è insomma un titolo già evocativo. Mi piace perché parla di fragilità, ma anche di consapevolezza. Che album è?
1: Allora, c'è chi lo considera un EP lungo, chi un album corto, io preferisco considerarlo un album. Ci ho lavorato per un anno e mezzo, quindi c'è tanto lavoro dietro, c'è tanta cura del dettaglio, cioè proprio ci tenevo fino all'ultimo, anche mentre ero ancora dentro la scuola, a curare le ultime cose. È un progetto per me in cui sono molto molto sincera, molto trasparente. Volevo che questa copertina fosse in questa stanza fatta completamente di vetro, proprio perché, non lo so, mi sento allo stesso tempo fragile e trasparente, cioè proprio non c'è niente da nascondere, è tutto qua. Quindi per chi non mi conosce, per chi può avermi fraintesa, per chi non ha capito chi sono, eccetera, l'album ti fa capire, secondo me, perché veramente non mi nascondo dietro nulla.
0: Cos'è che...
1: Wow, grazie!
0: Cos'è che di questo album ti piacerebbe restasse a chi lo ascolta?
1: Che... non lo so, io... Allora, ci sono dei pezzi che avevo paura di pubblicare, perché sono molto personali. Penso a Meglio di me, penso a Lettera al Paradiso. E... a me ascoltarli aiutava, e quindi non volevo essere egoista e dire ok, me li tengo per me, perché comunque non ho il coraggio di farli uscire. Ci tenevo a farli uscire perché comunque se a me hanno aiutato, magari potevano aiutare altre persone a sentirsi meno sole. Quindi quello che vorrei che restasse è questo, cioè che non sei sbagliato, non sei sbagliata a sentire delle cose che possono essere magari negative, possono essere brutte, a vivere delle esperienze. Non devi sentirti sbagliato e non devi sentirti solo, perché o sola, perché non lo sei, e quindi non lo so questo. Wow, grazie, quanti applausi!
0: C'è tanta sincerità in questo album, ma tu sei appunto una ragazza spontanea, sincera. E a tal proposito, diciamo che ha fatto molto sorridere la caduta che durante il serale, no, ma lo dico perché è stato un momento diciamo simpatico, ma in cui ha dimostrato secondo me un grande talento e una grande tenuta del palco. Come, cosa hai pensato in quel momento?
1: Ho pensato non cadere, sono caduta, cioè in base a questo.
0: Però ti sei rialzata, hai continuato a cantare, e peraltro poco dopo tirando fuori un acuto pazzesco, quindi cioè...
1: Pensavo non cadere, sono caduta, ragazzi, questo pensavo, e pensavo portiamola fino alla fine, cerchiamo di finirla, cioè non lo so. E poi ho anche pensato, prima di salire le scale, non ho mai fatto questa salita delle scale per tutto il serale, siamo all'ultimo pezzo, la faccio, perché poi magari rimango con rimpianto di non aver mai fatto le scale di Amici,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Perfetto. Idea geniale, sono caduta.
0: Posso dire che hai fatto quello che fanno i grandi artisti, però sei stata bravissima.
1: Cadere.
0: Peraltro
1: e poi rialzarsi.
0: Rialzare è quello l'importante. Peraltro anche Maria De Filippi ti ha fatto i complimenti per la gestione della situazione. Volevo sapere che rapporto hai instaurato con lei.
1: Lei, io ho sempre detto, perché per me è stato un faro di luce proprio, che quando non riuscivo a vedere le cose in modo nitido, che quando non riuscivo a vedere la luce, lei c'era. E ho fatto un'ultima settimana molto in ansia, molto tesa per via comunque della situazione con Lorenzo, del ballottaggio eccetera, e lei comunque fino all'ultimo è stata la... a rasserenarmi e quindi sì, cioè diciamo che lei è stata molto mamma e per me è proprio stata un faro, cioè nei momenti in cui non riuscivo proprio a trovarmi lei diceva devi andare verso là e io ah ok. E quindi sì.
0: Allora, continueremo a parlare fra poco appunto della tua esperienza ad Amici, però ci stai facendo ascoltare questa sera il tuo EP e direi quindi di tornare a cantare con quella che è la canzone che dà il titolo all'album, quindi yes. Con Sogni di Vetro, Angie.

0: vedere il tuo riflesso.
1: Suoni di vetro, Angie, dal vivo a Radio Subasio Music Club. Allora, cara Angie, è il momento di ascoltare le prime domande dei tuoi fan. Okay. Ci videocolleghiamo con Crosia, dalla provincia di Cosenza, dove c'è per te Angela.
2: Ciao Angela.
3: Ciao Angie. Volevo chiederti se volessi, se potessi mandare un messaggio alla Angie di Amici del primo giorno, cosa le diresti?
2: Farai tante sfide, ma non preoccuparti, andranno bene. Cadrai in finale, ma va bene così. No, principalmente forse la avviserei delle sfide, cioè del fatto che farà tante sfide, perché era una cosa che a me metteva tantissima paura, tantissima ansia. A ogni sfida dicevo, perfetto, questa è la settimana in cui vado a casa, poi settimana dopo, questa è la settimana in cui vado a casa. E quindi sì, le direi questo. Grazie per la domanda.
1: Grazie Angela.
3: Facciamo, grazie a te.
1: Facciamo un salto invece a Torino, dove c'è per te la domanda di Marco.
2: Ciao Marco.
4: Ciao Angie, complimenti per tutto davvero. La mia domanda è questa: una cosa positiva e una cosa negativa nel tuo percorso di Amici?
2: Allora, una cosa positiva, il fatto che mi abbia avvicinato a tante persone che non mi conoscevano prima e che io non conoscevo prima. Penso a, non lo so, voi che siete qua, voi che siete là, penso ai miei compagni, penso veramente a tutte le persone anche che lavorano là, che è una bellissima squadra. E una cosa negativa, le sfide. Torniamo alle sfide.
1: Mi sa che te ne posso suggerire un'altra di cosa negativa, non lo so.
2: La adesso casa dici...
1: No. Diciamo che tu sei sempre stata molto social, però entrando ad Amici questa è una parte che va, sì, diciamo, sospesa. Com'è stato non avere contatti con l'esterno?
2: Strano. È stato bello da un certo punto di vista, perché poi una volta uscita ho scoperto che c'erano tante persone magari a cui mi piacevo. Ed è stata una cosa che sicuramente avrebbe influito tanto nel mio percorso, perché io comunque sono una persona che, non lo so, ci tiene tanto alle persone, a creare dei bei legami, a esserci, e quindi non lo so, è una cosa che mi avrebbe sicuramente fatto tanto male e che comunque un pochino mi ha toccata quando sono uscita.
1: Cioè l'idea che ad alcune persone non piace la tua musica?
2: No, ma non era una questione di musica, perché ok, sono gusti. Era quasi più una questione personale. C'è tante persone che parlano di te a livello personale e non lo so, e quindi forse quella è una cosa che un pochino ho fatto fatica, perché finché avevamo i telefoni vedevo un po' di cose, leggevo un po' di cose. C'è stato un periodo in cui ho fatto tanta fatica, poi quando ci hanno tolto i telefoni quello è stato un po' meno male,
1: sollievo.
2: Sì, perché non ho visto.
1: Mettiamo tra le cose positive, insomma, alla fine,
2: un po'.
1: Senti, ma che cos'è questa storia che tu definisci le tue canzoni d'amore smielate?
2: Allora, io faccio fatica a parlare di cose belle, di cose positive, ok? Preferisco parlare delle cose che mi fanno male. Tanto che, tipo, quando ho iniziato a stare in questa relazione in cui stavo benissimo, in cui ero felicissima, ho scritto un pezzo che si intitolava "Se ci lasciassimo domani".
1: Ecco.
2: Quindi, cioè,
1: è ottimista.
2: Proprio, sì, non è proprio la mia roba. E Smielate canzoni d'amore, che è un pezzo del disco, parlo proprio del fatto che, ok, ho capito, devo scrivere queste smielate canzoni d'amore, non possiamo continuare a girarci attorno, capito? Perché continuavo a dire, non lo so. C'è anche un altro pezzo, Controcorrente, che è un pezzo comunque d'amore, ma è un pezzo in cui io dico, ho troppa paura di perderti, cioè, capito?
1: Vabbè, diciamo...
2: Comunque la pongo sempre sul negativo.
1: Ma ce la fai ascoltare questa canzone?
2: Dai.
1: Allora, con smielate canzoni d'amore dal vivo a Radio Subasio Music Club. Angie.

che viaggiano si dissolvono e non vanno giudicati. Io sono pessima a farlo, ci provo, ci riprovo, stai

0: Mirate canzoni d'amore, Angie, dal vivo a Radio Subasio Music Club. Allora, torniamo qui in studio con i tuoi fan, yes, perché c'è per te la domanda di Nicole da Roma.
1: Hello Nicole.
2: Ciao.
1: Non ci vediamo mai.
2: No, tipo non ci siamo visti.
0: Ah, vi conoscete?
1: Sì, sì, Nicole nell'ultimo mese l'ho vista per mia mamma. In realtà negli ultimi 8 mesi, perché veniva pure alle puntate.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sì.
0: Quindi gli hai già chiesto tutto il possibile. Adesso facciamo una domanda super originale, vai.
2: Allora, amici è un sogno enorme per tantissime persone. Quanto tempo ci hai messo a realizzare quello che ti stava succedendo?
1: Penso di non averlo ancora realizzato, onestamente, ma perché mentre stavo là non mi rendevo conto. Cioè, c'erano dei momenti proprio che tutti noi, mentre parlavamo, dicevamo: raga, mi sono reso conto che sono ad amici. Cioè, tutti, durante la settimana, durante la giornata, c'era un momento in cui diciamo: oddio, sono ad amici. Cioè, proprio succedeva a tutti, perché era una roba talmente grande, talmente incredibile, no? Che io ho sognato per tutta la vita, ho fatto i casting per 4 anni, ed essere là era una cosa talmente grande che forse era meglio non realizzarlo, proprio perché era una roba talmente grande che facevi fatica a realizzare quello che stesse succedendo. E ancora ad oggi, secondo me, non...
0: No. Ci vuole un po', ci vuole un po'. Allora, grazie Nicole.
1: Grazie Nicole.
0: Peraltro lo citavi prima, Lorenzo, mm-hmm, Salvetti, con cui hai stretto una grande amicizia, è stato anche qui a Radio Subasio Music Club qualche giorno fa. E come è nato questo rapporto con lui?
1: Allora, è molto divertente. Lori era in casetta da penso un mese, e quando abbiamo fatto il Babbo Natale segreto ci hanno chiesto praticamente di pescare il nome di una persona alla quale dovevamo fare un regalo. Io e lui in quel mese, per quanto vivessimo insieme, non eravamo ancora riusciti a parlare a... ok, se non 2 frasi, no? Io mi ritrovo a dover fare il regalo a lui e dico: oddio, è la persona che conosco meno nella casetta. Quindi ci sediamo al tavolo e gli faccio: ok, allora, il tuo colore preferito, che è il tuo cibo preferito, che cartoni guardavi da bambino. È stata proprio, non lo so, un'intervista durata tipo un'ora con me che gli facevo questo interrogatorio assurdo. E poi avevo scoperto che la sua 4ª parola preferita era sternocleidomastoideo. E ho detto: perché io non sono fan dei regali semplici. Ho detto: ok, gli faccio una maglia con scritto: la mia 4ª parola preferita è sternocleidomastoideo.
0: Che meraviglia.
1: E quindi da lì poi è nata un'amicizia, perché ci siamo conosciuti veramente a fondo e abbiamo capito di avere mille cose in comune.
0: Certo. Allora, adesso l'interrogatorio te lo faccio io.
1: Okay.
0: Piccolo gioco, okay. Si chiama Se Angie fosse. Ti propongo delle opzioni e tu devi dire distinto la risposta, ok?
1: Ho paura, ok.
0: Allora, se Angie fosse una serie TV, La Casa di Carta o Stranger Things?
1: Stranger Things.
0: Se Angie fosse un reality show, L'Isola dei Famosi o Grande Fratello? È già proprio difficile.
1: Hanno deciso loro. Cosa?
0: Cosa?
1: Deciso?
0: Cosa? L'Isola dei Famosi. L'isola. Ok, ci andresti? Su un'isola così per tanto tempo?
1: Sarda.
0: Ah beh, giustamente. Come se l'è cavata alla grande. Se Angie fosse un piatto tipico, porceddu sardo o risotto alla milanese?
1: Porceddu.
0: Beh, ovviamente. Se Angie fosse un emoji di WhatsApp, sarebbe quella che sorride con le lacrime oppure l'urlo di Munch disperato? Il sorriso con le lacrime, dice il pubblico. Ok, però adesso approfittiamo del pubblico per avere suggerimenti.
1: Stanno suggerendo loro.
0: L'ultima. Se Angie...
1: conosco meglio di me.
0: Allora, se Angie fosse una serata, sarebbe una serata in discoteca fino all'alba,
1: no,
0: oppure un pigiama party alle 21 davanti alla TV?
1: Tutto tranne la discoteca, cioè potevi dire qualsiasi cosa, era sicuramente la seconda. No, pigiama party.
0: Vabbè, diciamo che come serata meglio un concerto live in cui canti con i tuoi fan.
1: Sì.
0: Mettiamola totale. Così.
1: Sì.
0: E allora dai, torniamo a cantare, okay, con uno dei tuoi pezzi più amati, con Mille Mila Missili, Angie.

0: accendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Mille milanissimi Angi a Radio Subasio Music Club. Le sanno, devo dire che cantano,
0: wow,
1: i tuoi fan.
0: È bellissimo.
1: Allora, sempre da qui dallo studio, c'è per te la domanda di Davide da Bologna.
2: Ciao Angi. Volevo chiederti, qual è la forza che ti ha spinto a continuare a credere nei tuoi sogni?
0: Allora, bella domanda. Allora, diciamo che non lo so, alcuni di voi lo sanno, perché ci sono alcune persone che vedo qua che non vedo per la prima volta, ma non che ho visto nell'ultimo mese, che ho visto negli ultimi anni proprio. Ho fatto tanti sacrifici, ho fatto tante cose piccole, tante porte in faccia, tante cose che non sono andate, e quello che mi spingeva ad andare avanti era le persone che credevano in me, a partire dai miei genitori, alle persone che appunto vedo qua che stavano in prima fila quando non c'era nessuno in prima fila per me, e poi ci metto anche me, che non volevo deludere me bambina e fermarmi sapendo che se mi fermo so quello che c'è, il nulla, ma se invece andassi avanti, cioè io non lo posso sapere che cosa c'è, no? E quindi, e per fortuna non mi sono fermata, perché appunto poi c'è stato amici e tante cose belle, quindi
2: fortuna.
1: Ma hai mai avuto un piano B? Cioè, cosa avresti fatto se non avessi fatto la cantante?
0: Allora, non ho mai avuto un piano B. Questo è un po' un problema. È sempre stato un po' un problema, perché i miei genitori mi hanno detto: ok, università, e io non so cosa vorrei fare. E quindi i miei genitori mi hanno detto: ok, noi crediamo in te e ti aiutiamo ad andare a Milano e facciamo come se quella fosse l'università. Hai 5 anni come se fosse l'università, e se poi non succede nulla magari torni qua. Per fortuna questo era il mio 5º anno. Sono entrata da amici, grazie a Dio. E quindi non ho mai avuto un piano B. C'eravamo quasi, lo stavo cercando.
1: Ma guarda che va benissimo il piano A.
0: Speriamo,
1: siamo
0: che duri,
1: speriamo. Ma sì, ma assolutamente.
0: Speriamo.
1: Sei riuscita a realizzare il tuo sogno, e quindi adesso è giusto, insomma, godertelo con tutto il tuo talento. Torniamo a cantare, Angi, con un altro dei tuoi brani del tuo album, con Controcorrente, dal vivo a Radio Subasio. Angi!

0: Controcorrente.
1: Controcorrente, Angie a Radio Subasio dal vivo.
0: Che bello, perché sembra che sto cantando con il coro, cioè è proprio bello, non mi sento sola.
1: Allora, ci videocolleghiamo con Casandrino, dalla provincia di Napoli, dove c'è per te la domanda di Mario.
0: Ciao Mario.
2: Ciao.
1: Qual è la tua domanda per Angie?
2: Ciao. Allora, la mia domanda è, se potessi dire una cosa a te stessa di 5 anni fa, cosa le diresti?
0: Allora...
1: Queste domande molto profonde, devo dire.
0: Sì! Bello, bello. Meglio le domande profonde.
1: Ma come, ne ho un sacco cattive da farti dopo, no?
0: Avete qualche altra domanda? Volete presentare? Vai. Qualcuno? No, sto scherzando. Allora, la me di 5 anni fa era a casa a pubblicare cover su TikTok nella speranza che qualcuno la notasse. E le direi: continua, anche quando le cose non vanno bene, ti prego, continua. E fidati delle persone che ti vogliono bene, non fidarti di altri. E, è una cosa che ho fatto. E quindi sì, le direi questo: mi raccomando, continua, ti prego, continua, perché ci sono stati un sacco di momenti in cui ho pensato: ok, basta, ne ho avuto abbastanza. Non è la mia vita, a quanto pare non è il mio, perché poi, non lo so, alla prima caduta ti rialzi facilmente, alla seconda pure, alla terza dici: oddio, forse non ce la faccio. E quindi sì, le direi: vai avanti, fidati. Sì.
1: Anche perché, se non sbaglio, tu hai detto che da bambina eri...
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te

0: incredibile.
1: Le puoi usare anche, anche oggi, eh?
0: Sì, sì, ma lo faccio, per carità. Forse non dovrei, però... però sì, era una bambina un po'...
1: Avevi un lato un po' più introspettivo e timido, e poi lo spazio creativo con la musica. Allora, ringrazio Mario e restiamo sempre a Napoli, dove c'è...
2: Volevo...
1: Sì.
2: Volevo aggiungere solo una cosa.
0: Vai, Mario. Vado.
2: A breve ci siamo visti a Napoli, farò il tatuaggio che mi hai scritto, la dedica su Lettera. Allora,
1: cioè ti tatui, raga, la dedica che ti ha fatto Angie?
0: Quando voi mi dite, mi scrivi una cosa che mi faccio un tatuaggio, a me mi viene un'ansia assurda e scrivo male, come non ho mai scritto male in vita mia. Cioè io ho già una calligrafia orrenda, ma quando mi chiedete di fare... Oddio. Oppure mi disegni un cuore, improvvisamente non so più disegnare i cuori. Cioè la cosa più semplice del mondo. Mi fai uno smile, non lo so fare. Cioè, quindi mi viene un'ansia assurda. Non vedo l'ora di vederlo. Sì, proprio sicuro di questa cosa.
1: Lo è, lo è. Guarda, ecco, guarda che bel sorriso convinto che ha.
0: Ti resta per tutta
2: la vita. Tanto tranquilla.
1: Allora, c'è anche per te la domanda di Chiara, sempre da Napoli.
0: Ciao Chiara.
3: Ciao Angie, buonasera.
0: Ciao.
3: Ciao, la mia domanda è, nel brano Meglio di me affermi che c'è l'esigenza assoluta di urlare quello che provi perché stai imparando a volerti bene. Allora ti chiedo, cosa auguri alla Angie del futuro quando finalmente si guarderà allo specchio e si vorrà bene davvero?
0: Di fregarsene del giudizio degli altri, perché purtroppo, e sarò la persona più sincera del mondo qua, è molto strano anche dirlo, però io sono una persona estremamente insicura, cioè non lo so, che pensa, oddio, se mi metto questa cosa, non lo so, non sono una persona che va, sono la più figa del mondo, sono una diva, non lo so, e quindi spero che la Angie del futuro si amerà al 100.000% senza pensare a quello che dicono gli altri, perché la Angie del presente ci fa un pochino troppo caso a quello che dicono e ci sta male e non dovrebbe, e quindi sì.
1: Farei un bel applauso perché è un messaggio molto importante questo che ci sta dando Angie. Allora ringraziamo anche Chiara e tornerei a cantare Angie,
0: yes,
1: con una canzone molto importante che ha a che fare con la tua nonna, è così?
0: Sì, nonna Angela.
1: E allora
0: un secondo, scusate, io ho un problema con queste cose.
1: Canzone che era rimasta peraltro era rimasta nel cassetto per un sacco di tempo e poi hai deciso di pubblicarla.
0: Sì, perché come dicevo era una canzone estremamente personale, infatti al primo provino quando l'ho portata non riuscivo a finirla, cioè le ultime quattro frasi tipo non le cantavo perché non ce la facevo, era troppo, troppo pesante, però come dicevo prima non volevo essere egoista perché comunque è una cosa che abbiamo passato un po' tutti, che fosse una nonna, che fosse un genitore, che fosse un amico, che fosse un figlio, cioè tutti ci siamo passati comunque in un'esperienza così pesante e quindi non volevo essere egoista e tenere una per me.
1: E allora la ascoltiamo con Lettere al Paradiso, Angie.

0: finitela voi. La tua voce un
1: giorno. Lepre al paradiso. Angie su Radio Subasio, veramente una canzone profonda e dolcissima, quindi grazie davvero per averla
0: grazie
1: poi pubblicata.
0: Grazie a voi per averla cantata per me.
1: Allora Angie, ci colleghiamo adesso con la provincia di Pavia, dove c'è Emanuela che ha una domanda per te.
0: Ciao Emanuela.
2: Ciao Angie, volevo chiederti con che artista ti piacerebbe collaborare in futuro e perché?
0: Noi ci siamo già viste.
2: Sì, sì, ci siamo viste, ti ho regalato anche un cerchietto.
0: Yes, mi ricordo. Allora, la mia artista preferita in assoluto è Ariana Grande, ma in generale io amo le donne nel pop, amo le donne nella musica, amo le donne. E sono una grandissima fan di tutte le artiste, veramente mi piace seguirle e penso che ci dovrebbe essere anche tanto supporto tra di noi. E Ariana Grande è il mio idolo in assoluto, poi ascolto Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter eccetera, ma amo le donne anche italiane, penso a Gaia, Bossa Nostra è il mio pezzo dell'estate, la amo. Penso a, non lo so, penso a Sara, penso a Anna che sta per uscire con il disco, non vedo l'ora. Mi piacerebbe tanto collaborare con una donna, ecco.
1: Un lungo elenco di collaborazioni che mettiamo insomma in lista in attesa. Allora ringraziamo Emanuela, peraltro ecco, questa cosa mi incuriosisce perché tu insomma ti ispiri molto al pop americano, però poi le tue canzoni nascono in una dimensione più intima, piano voce, come si riescono a coniugare queste due dimensioni?
0: Allora diciamo che ho la fortuna di aver trovato delle persone che amano fare quello che amo fare io, persone che stimano e che amano come me questo genere, queste sonorità. Quindi quando poi arrivo magari in studio con una canzone scritta interamente piano e voce e dico vorrei fare così, così, così, loro dicono ah ok, perfetto, abbiamo capito, andiamo dritti, perché anche loro sono fan di quella roba là. Quindi ho la fortuna di lavorare con delle persone che io stimo e che mi stimano da quel punto di vista.
1: Questo è molto importante, assolutamente. Ci colleghiamo invece adesso con Marino, dalla provincia di Roma, dove c'è Elisabetta.
0: Possiamo per favore, scusate, abbassare un pochino, cioè hanno un pochino caldo.
1: C'è?
0: Abbiamo.
1: Vedi come dai la responsabilità ai fan, assumiti la responsabilità, cara Angie.
0: Tipo
1: questo è tutto il calore dell'amore, insomma, dei tuoi fan. E c'è Elisabetta che ha la domanda per te.
0: Ciao Elisabetta.
3: Ciao Angie. La mia domanda è: hai mai pensato di far parte di un musical?
0: Allora, è una cosa. Allora, io ho sempre amato i musical, li ho sempre guardati. E il mio musical preferito è Hairspray. Lo amo tantissimo. E era proprio il mio comfort movie, proprio, non lo so, quando sei triste, quando hai dei momenti, mi ascoltavo la colonna sonora oppure me lo riguardavo il film. E non avevo mai pensato a me in un musical, cioè era una cosa che mi è sempre piaciuta guardare dall'esterno, però non lo so, cioè è una cosa che mi piacerebbe fare. Ci vuole tanto studio per fare musical, non è come cantare, non è come scrivere canzoni, sono comunque due mondi diversi. Mi piacerebbe tanto dopo aver studiato tanto, questo sì.
1: Ma non è che questo amore per i musical è nato grazie a un certo Zac Efron per caso? Perché so che tra i tuoi sogni, dici un po'.
0: Allora.
1: Ecco, respiro profondo.
0: Allora, io da bambina ballavo, ok? Per fortuna ho smesso. Però ho scoperto High School Musical quando avevo tipo 5-6 anni e ho scoperto Zac Efron e volevo diventare la sua Gabriella e quindi cantavo e ballavo contemporaneamente. Poi mamma e papà mi hanno detto ok, devi scegliere una dei due amore, perché non ce la facciamo a permetterci entrambe le cose, e quindi ho scelto di cantare, per fortuna, anche se ho un incredibile collo del piede, l'ha detto l'accidentano, non lo dico io, non ha detto incredibile, ha detto solo ci si può lavorare, però per me era come se avesse detto incredibile. E quindi sì, diciamo che è andato tutto da lì.
1: Senti, parlavamo prima, ci dicevi che, allora, ringrazio intanto a Elisabetta.
0: Grazie Elisabetta.
1: ci dicevi prima che non ti senti una diva, insomma, che tu sei una ragazza molto, molto umile. Mm. Però adesso io, siccome so che sei anche una che non riesce a mentire, ti vorrei proporre un piccolo test della pop star onesta.
0: Che paura.
1: Cioè, ti propongo degli scenari, delle situazioni okay. un po' difficili per una pop star e tu ci devi dire come reagiresti.
0: Vai.
1: Ok? Puoi dire anche quello che vuoi, insomma.
0: Okay.
1: Allora, sei ad un evento importante e ti presentano un produttore famosissimo, fortissimo. Ma la sua ultima canzone ti fa onestamente orrore. Lo conosci, si presenta, ti saluta e ti dice: allora Angie, che ne pensi della mia ultima canzone? Che gli dici?
0: Allora, io io sono molto onesta, cioè direi, allora, non è proprio il mio. Non è quello che mi ascolto, però lavorerei volentieri. Perché? Perché ho capito che comunque non per forza, se fai una cosa che non mi piace vuol dire che non puoi fare una cosa che poi mi piace, ok? Cioè, nel senso, magari anche nelle mie canzoni ci sono delle canzoni che magari a loro fanno cagare, scusate, o canzoni che amano, capito? Quindi, non lo so, dalla stessa persona possono uscire delle cose diverse e quindi può essere che facciamo qualcosa di bello. Cioè, non
1: Brava.
0: Giudichiamo un produttore da una canzone.
1: Bravissima, molto diplomatica. Non sono riuscito a metterti in difficoltà.
0: Next.
1: Ci provo con questa. Questa è un po' più cattiva, però non mi odiare.
0: Allora, un'altra domanda.
1: Allora, stai camminando per Corso Buenos Aires a Milano e un fan ti rincorre felicissimo, ti saluta, ti abbraccia e ti dice: oddio, ti seguo fin dai tempi di Amici. Sei bravissima, Angelina. Confondendoti con Angelina Mango. Che cosa fai?
0: Allora, grazie.
1: Ok.
0: Amo Angelina. La stimo tantissimo.
1: Però.
0: E ti ringrazio che per avermi confusa per lei, cioè, nel senso, grazie mille. Cioè, è un onore, che devo dire.
1: E finisce là, hai ragione, ma hai ragione. Facciamo un applauso. Brava, non c'è altro modo per affrontare una situazione del genere. Facciamo così. Torniamo a cantare. Ti senti più tranquilla?
0: Ne avevi un'altra?
1: Ne avevo un'altra, sei pronta?
0: Allora, il prossimo pezzo.
1: Dimmi tu, guarda, ti lascio la scelta a te. O un'altra allora, situazione difficile.
0: Prova a fare la domanda.
1: Dai, vediamo. Allora, questa forse per me è un po' più facile. Okay. Allora, il tuo fidanzato.
0: In caso inizia a cantare.
1: Il tuo fidanzato, che è musicista, anche lui, Saturno, mm-hmm. giusto?
0: Mm-hmm.
1: Per celebrare il vostro anniversario ti scrive una bellissima ballad d'amore, una canzone d'amore. Te la fa ascoltare. A livello musicale è un capolavoro, ma nel testo dice delle cose che proprio non ti vanno bene, perché fa delle rime e dice dei tuoi difetti. Tipo, non lo so, adesso ipotizzo, russi, oppure, non lo so, metti i calzini strani. Come reagisci? Cosa gli dici?
0: Che non prendo pezzi scritti da altri.
1: Ah, vabbè.
0: Che me li scrivo da sola, grazie amore.
1: Ma grandissimo. E con questo direi che lo ascoltiamo un altro dei tuoi pezzi con Meglio di me dal vivo a Radio Subasio Music Club. Angie.
0: L'hai notato che non alzo mai lo sguardo ad un commento scomodo. Se non mi piaccio metto maglie larghe più del solito.

0: per me.
1: Meglio di me, Angie, su Radio Subasio. Allora, torniamo alle domande un po' più facili dei tuoi fan. Qui in studio c'è Sofia da Cannara.
2: Ciao,
1: per te.
2: Sofia. Ciao Angie, allora la mia domanda era: se domani stesso potessi prendere un aereo per andare in qualsiasi parte del mondo, dove andresti?
0: In Sardegna.
1: Ci sta. Si torna
0: andrei
1: a casa.
0: Sì, andrei a casa perché ho visto mamma e papà così un po' di sfuggita quando sono andata a fare un istoria a Cagliari. E vorrei tanto stare un po' con loro, stare ad abbracciarli un po', dato che comunque non li ho visti per tanto tempo, per fortuna, perché altrimenti voleva dire che ero stata eliminata. E però sì, tornerei un po' da mamma e papà.
1: Che rapporto hai con la tua terra? Perché so che da giovanissima ti sei trasferita a Milano e quindi non so, ti manca un po'?
0: Sì. Sì, sì, sì. Durante le vacanze di Natale sono stata in Sardegna e ho fatto tipo tot passi da un punto ben preciso al mare, ok? E mi sono detta, ok, appena ho la possibilità torno in Sardegna e faccio gli stessi identici passi e penso a tutte le cose che sono cambiate in questi mesi. E quindi non vedo l'ora di fare questa cosa. Sarà un momento molto bello, non vedo l'ora che succeda e poi è un momento anche che mi lega tanto al mio mare, a casa mia, quindi sì.
1: Peraltro mi piace molto una cosa che hai detto riguardo ai tuoi genitori, e loro in un'intervista hanno detto di aver fatto delle cose, insomma, per sostenerti, ma che non sono dei sacrifici. Invece tu hai sottolineato no, sono dei sacrifici. Così.
0: Sì, cioè io penso che comunque, non lo so, accompagnare la propria figlia a Milano tredicenne per raggiungere i propri sogni, prendersi un giorno da lavoro per aiutare lei a raggiungere i propri sogni, comunque non lo so, a 13 anni non hai ben chiaro secondo me che cosa vuoi fare nella vita e per me quelli sono sacrifici, comunque sapere di dover tornare a casa magari tardi per fare queste cose nonostante il giorno dopo tu debba lavorare. Loro non mi hanno mai fatto pesare niente, ma io ho sempre riconosciuto queste cose come sacrifici, perché sono sacrifici. Cioè loro magari dicono non sono sacrifici, non ci pesano perché sei nostra figlia, ti amiamo, però sono sacrifici, ragazzi, cioè perché non tutti i genitori lo fanno.
1: È vero ed è bellissimo il fatto che tu abbia questa riconoscenza. Invece con tuo fratello che rapporto hai?
0: Ah, bellissimo. Io e mio fratello abbiamo 11 anni di differenza e ci vogliamo tanto tanto bene, non ci vediamo tanto spesso perché viviamo lontani ma ci sentiamo sempre e lui è stato tipo fan numero uno, mi supportava ed è bello tipo anche quando non lo so ho qualche live che si vede in televisione, qualche cosa così, mi manda il video di lui da casa sua che mi sta guardando, quindi è molto molto bello.
1: C'è un supporto ovviamente, sì. Anche a distanza, insomma. Allora, sempre qui dallo studio c'è per te la domanda di Valentina da Nocera Umbra.
3: È speciale.
0: Grazie, anche tu.
3: Quali sono gli aggettivi che useresti per definire una persona signorina?
0: Bella domanda.
1: Difficile.
0: Gli aggettivi che useresti per definire una persona signorina? Ma una persona che è signorina, secondo me, è una persona che va avanti nonostante tutto, che dice ok, mi hai fatto male, non importa. Ok, un po' così, un po' sassy, un po'.
1: Vabbè, una che sa il fatto suo, insomma.
0: Esatto, un po' signorina.
1: Guarda, ti stavo dicendo non vale usare il testo della tua canzone, sei stata insomma brava.
0: Ma una domanda, ma anche le altre interviste sono così caotiche o sono io che sono un po' particolare?
1: Guarda, ci stiamo divertendo tantissimo, okay. Quindi va bene, va benissimo così, Angie. Anzi,
0: let's go.
1: Peccato che dobbiamo salutarci e lo facciamo proprio con la canzone che stavamo citando, quindi anche qua vogliamo tutto l'energia del tuo pubblico con Signorina dal vivo a Radio Subasio. Angie.

0: amici a Radio Subasio Music Club, vengo qui.
1: Grazie, wow, è stato bellissimo, grazie mille, veramente.
0: Questi sono i fiori di Radio Subasio.
1: Wow, grazie.
0: Per Angie.
1: Grazie mille.
0: Ringrazio tutto il pubblico qui presente in sala.
1: Grazie.
0: I tuoi
2: fan.
0: Prima
2: però di salutare, posso?
0: Certo.
2: Allora, io ad Amici alla finale ti ho consegnato il premio delle radio, stasera ti consegno questo mazzo di fiori che sia il via verso Sanremo, che sia un portafortuna per il prossimo festival di Sanremo. Secondo me ce la farà questa ragazza, perché stasera ha dimostrato di saper parlare, di saper cantare e di essere pronta a diventare una pop star. Brava Angie.
0: È un bellissimo augurio.
1: Wow, grazie, grazie nostro... mille veramente per avermi invitata. È stato bellissimo, grazie per aver cantato con me. Grazie, facciamo le corna in giù e vediamo che succede.
0: Ringrazio anche la regia di Radio Subasio, il nostro direttore,
1: grazie,
0: Beppe
1: grazie
0: Cuva.
1: Mille. Grazie a tutti. Al mio team, grazie mille a tutti.
0: Buona serata, ciao.
3: I suoni delle canzoni. Le emozioni delle parole. I sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club.
4: Sono le 22 in punto, su Radio Subasio torna l'informazione, breaking news di TGcom 24.
5: Buona serata da Umberto Cascone. La legge elettorale venerdì in aula alla Camera, la Commissione Affari Costituzionali ha dato il via libera alla coalizione vincente che supera il 42%, un premio di maggioranza. Sulla scheda andrà indicato il nome del candidato premier. Domani il bilaterale tra Meloni e Macron ad Antibes in Francia. Al centro del tavolo il dossier difesa, già discusso oggi a Berlino durante il vertice E5 Commerce, Starmer e Tusk. L'Europa rafforzi la sua componente nella NATO, il messaggio dei leader. Botta e risposta tra Italia e Alleanza Atlantica. Mark Rutte parla di 500 voli americani dalle nostre basi durante la guerra in Iran. Ira di Crosetto, operazioni solo in conformità ai trattati. Il segretario poteva informarsi meglio. La NATO corregge il tiro, solo voli logistici. Per mio padre sarei meglio morto che gay. Scriveva così sui social il 24enne ucciso oggi in Versilia insieme alla madre di 50 anni dal genitore. Il 63enne li ha abbattuti a fucilate per poi rifugiarsi sul tetto di casa. Mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri dopo l'arresto. Sono già 5 i morti in Italia per l'ondata di caldo anomalo che sta investendo tutta Europa. Dopo le vittime di Lodi, Piacenza e Garlasco si registrano altri 2 decessi, un clochard a Napoli e un operaio al lavoro nel Padovano. Domani bollino rosso in 17 città. Mondiali di calcio in corso, 2 partite all'intervallo, 2-1 per Bosnia Qatar e 0-0 per Svizzera Canada. A mezzanotte Scozia Brasile e Marocco Haiti. Alle 3 di domattina Repubblica Ceca Messico e Sudafrica Corea del Sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Radio Subasio.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
10: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Chuck, motore, azione!
17: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
18: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
19: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Buonasera, bentrovati da Roberta Reversi. Anche per questo mercoledì abbiamo il nostro appuntamento insieme da qui fino alla mezzanotte, subito alla Collection delle 21 con Luca Carboni.

C'ha proprio ragione lui, vita ce n'ero, Ramazzotti su Basio, dopo l'allegria e le emozioni che ci ha portato Angel, Radio su Basio Music Club questa sera, e noi proseguiamo per l'appunto con tanta emozione, grazie anche al Per un'ora d'amore che troveremo a partire dalle 22:30 fino a mezzanotte. Buon mercoledì sera da Roberta Reversi, ben trovati, sono le 22:14 e quindi insomma ci prepariamo a queste bellissime dediche, a queste bellissime note d'amore, ma soprattutto alle ancor più belle scelte musicali che farete voi stessi in Per un'ora d'amore. Volete che vi ricordi quali sono tutti i contatti ai quali potete rivolgervi per essere protagonisti di Per un'ora d'amore? Sì, ma più tardi, perché adesso c'è Raff.

Neck, sei grande su Subasio 22-25, vicinissimi a Per un'ora d'amore. A questo punto sì, vi ricordo i nostri contatti, 348-075-8060 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi e i vostri vocali, mentre l'app di Radio Subasio con il form dedicato proprio a Per un'ora d'amore vi permette di prenotarvi per una bella canzone d'amore, magari stasera o per le prossime, una delle prossime serate. Avete per inviarci la vostra storia d'amore più bella anche l'indirizzo redazione@radiosubasio.it. Inoltre, se non avete in mente una canzone particolare, una canzone appropriata alla persona a cui state dedicando le parole più belle che vi suggerisce il vostro cuore, noi vi diamo una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete il pezzo che fa proprio al caso vostro. Intanto, a proposito d'amore, Eurythmics, The Miracle of Love.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte anche per questa sera. 22:34, ben trovati, eccoci qui pronti per ascoltare tutte le canzoni che avete scelto o che sceglierete nel corso di questa serata, perché molti di voi si sono già prenotati attraverso l'app di Radio Subasio, altri hanno scritto o hanno inviato i loro vocali al 348-075-8060, molti altri invece lo faranno. No, mentre saremo in corsa verso la mezzanotte, in corsa insomma, andremo piuttosto slow, piuttosto lenti, piuttosto tranquilli, saremo piuttosto morbidi, ecco, forse questa la definizione più giusta per questi 90 minuti dedicati al vostro cuore. Quello che conta, ecco, che saranno proprio che sarà questo proprio uno spazio in cui potrà permettersi di esprimersi il vostro cuore, di esprimere le emozioni, i sentimenti, tutto quello insomma che si tiene dentro per un motivo o per un altro. Ecco, ricordo anche che intorno alle 23 avremo la nostra consueta storia, che non è nostra, è vostra, nel senso che sarete voi a farci conoscere uno dei momenti

Pacifico, Gianna Nannini, tu che sei parte di me. È arrivata anche la dedica da Sandra di Matera per Giorgio. Ma che bella questa nostra nuova vita a due, amore mio. E proprio per questo lei gli dedica Soli io e te, Lucio Dalla.

0: d'amore su Subasio, anche a questo punto la dedica da Tatiana di Lecce per Enzo. Mi fai ballare stasera, amore. Metti un pezzo che ti piace e prendimi tra le braccia. Tananai, tango.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

Siamo arrivati alle 23 in punto e in Per un'ora d'amore è tempo di conoscere una nuova storia. Una storia d'amore che è una delle vostre, di quelle che ci inviate ogni giorno, ogni notte a redazione a radiosubasio.it, ma che io vi ricordo potete anche farci arrivare attraverso un messaggio o un vocale al 348 075 80 60. Stasera ci racconta la sua Pietro di Novara. È davvero molto carina perché è nata nella cucina di Elena, dove tutto aveva una scadenza precisa perché lei pesava gli ingredienti per i suoi pasti settimanali. Questo ci racconta Pietro. Allora, lui dice: io passavo a ritirarli i miei pasti ogni lunedì e giovedì. Un giorno, rapito dal profumo d'arancia e rosmarino, rimasi a guardarla mentre sigillava i contenitori di vetro. Il cibo scade, Elena, ma il modo in cui ti prendi cura di me attraverso questi piatti, no, le dissi un giorno facendomi più vicino a lei. Quello è un pensiero che non si consuma. I nostri sguardi, scambiati tra i vapori delle pentole, erano diventati, sessione dopo sessione, un legame invisibile. E così io le presi le mani, ancora calde di forno. Ho passato la vita a calcolare i giorni, mi sussurrò lei guardandomi negli occhi. Beh, da oggi smettiamo di contare, gli risposi io stringendola a me. Ci sono cose che non hanno bisogno di conservazione e il sapore che mi hai dato dentro è per sempre. Endless love. Per loro, Lionel Richie, Diana Ross.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8,350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16,455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
11: Only goal.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a €100 e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale €25.165. Regolamento completo su www.piume.it. E presso i punti vendita aderenti.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
15: L'inflazione

Per un'ora d'amore prosegue 23:10 con le vostre dediche, le vostre note d'amore, dopo le vostre storie, quelle più belle, quelle più importanti. Ricordo che avete a disposizione ancora, anche adesso, il 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali e per le vostre note d'amore da prenotare per questa sera o per una delle prossime serate insieme alla vostra canzone del cuore, anche l'app di Radio Subasio. E allora, la prossima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera è Mimma di Livorno, che scrive alla sua Chiara: io e te insieme siamo tutto, siamo, come direbbe Jovanotti, un mondo a parte.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

si sta bene con qualcosa che ci piace davvero tanto e quando soprattutto si sta bene insieme. Noi stiamo bene insieme la sera, giusto? 23:21 da Monica di Riccione, che abbiamo trovato al 348 075 8060 di Radio Subasio con la sua dedica per Romano. La canzone è Uomo Chains di Michael Jackson, la frase è davvero molto dolce. Questo ritmo, questo testo, questa musica mi ricorda la nostra prima notte insieme. Michael Jackson.

Ci sarai Francesco Renga in Per un'ora d'amore, la dedica da parte di Enrico di Firenze all'amore della sua vita, Elena. Amo quando ti addormenti sulla mia pelle e quando sto con te splende sempre il sole. La canzone che le dedica è ovviamente quella di Cesare Cremonini che stiamo ascoltando già in sottofondo. Quindi in Per un'ora d'amore questa sera la sua Alaska Baby.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sì, so che state aspettando anche le ultime dediche perché siete arrivati da pochissimo, ma per un'ora d'amore rimane aperto fino a mezzanotte, quindi tranquilli, c'è ancora tempo. Da Albe di Genova, per Ettore, mi piacerebbe rimanere qui, tra le tue braccia, all'infinito, amore mio.

E dopo Marco Masini con Ci vorrebbe il mare e Per un'ora d'amore, anche la dedica arrivata attraverso l'app di Radio Subasio da parte di Franca di Nerola per Rocco. Tu che sei arrivato come un fulmine a ciel sereno, mi hai stravolto la vita. Ti voglio bene, anzi, ti amo tanto. La canzone è di Neck e Laura. Laura Pausini, sei solo tu.

Jerry Halliwell con la sua Calling e siamo arrivati alle 23:58. Raggiungeremo la mezzanotte con Anna Oxa e Fausto Leali con la loro Ti lascerò. Io invece vi lascio, vi saluto con un pensiero di Julio Cortázar. In materia amorosa, i pazzi sono quelli che ne sanno di più. Non chiedere d'amore agli intelligenti, amano intelligentemente, che è come non aver amato mai. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.
2: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3x3. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.